0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 52 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: anni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 6 in punto.
1: Cerco di entrare delicatamente nelle vostre case, nelle vostre autoradio per augurarvi il buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Certo che dormire con l'aria condizionata, deumidificatore, quello che volete, poi la mattina ti alzi che ho il naso un po' tappato, però succede. Buongiorno a tutti, sta per cominciare colazione da Zanni. Prima dobbiamo fare e svolgere il nostro rito quotidiano, ovvero dare la linea a Paolo Fox per conoscere quello che sarà l'andamento della giornata secondo gli astri.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni e comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti e cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve. Amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato

0: potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, i nuovi progetti, i nuovi programmi partono con mille ansie, c'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri. Sul lavoro, cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'acquario sono fonte di stress perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani, nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: preoccupato. Scusi, lei chi è? È nuovo da queste parti? Signor Gianluca il tenente? Devo dire che stanno militarizzando gli studi di Latte Miele. Buongiorno a tutti. Beh, dopo il generale, so che una delle notizie virali di questa giornata parla del generale che dovrebbe essere il cavallo di Troia, ma Troia non si trova vicino Foggia, in provincia di Foggia, no? Dovrebbe essere così. Vabbè, salutiamo tutti quelli che sono svegli questa mattina, già dalle 6 del mattino, magari state già lavorando, perché molti si svegliano anche molto prima, fanno colazione. Salutiamo gli amici dei bar, chi sta facendo colazione e chi naturalmente si sta spostando da casa per raggiungere il posto di lavoro o viceversa. Anche oggi inizia la nostra giornata di Latte Miele con un sacco di cose, perché abbiamo tanti belli argomenti da trattare questa mattina, e non solo signori, perché come al solito vi lascio spazio, perché la radio e il buongiorno di Latte Miele lo fate anche voi attraverso i vostri messaggi che arriveranno al 335 787 1910, perché magari volete augurare il buongiorno, vi siete dimenticati di fare il compleanno ad un amico, ad una vostra amica, siete innamorati, volete raccontarci la vostra storia d'amore, siete stati traditi, avete beccato il vostro fidanzato, la vostra fidanzata che vi tradiva, quindi volete sfogarvi e raccontarci queste cose. Ecco, sappiate che noi siamo una porta aperta a tutti, anche per quelli che vogliono venire a scroccare la colazione.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Latte Miele.

recuperabile Trigno e Dermalmeta insieme con questa canzone, insomma, che ha dato effettivamente un altro buongiorno a quelli che noi amiamo definire alzarsi, gli amici della prima ora di Latte e Miele, quelli che si alzano veramente molto molto presto. Qual è la cosa più importante da fare di prima mattina per dare la carica alla giornata? È la colazione, perché la colazione è fondamentale. Pensate che in Costa Rica, esattamente nella penisola di Nicoya, ci sono un sacco di centenari e a quanto pare, secondo uno studio, sembrerebbe che il motivo della longevità di questa popolazione è dovuta esattamente alla colazione. Quali sono gli ingredienti principali della colazione di questa popolazione? Allora, tortillas di mais nixtamalizzato, che è praticamente un processo che ne libera minerali e vitamine essenziali. E poi ci sono un sacco di benefici nutrizionali, in questo caso, perché forniscono proteine ad alto valore biologico, e poi il valore dello stile di vita, perché loro conducono sicuramente una vita molto tranquilla. Dovremmo farlo anche noi. Tutto questo concluso con un buon caffè tostato, ovviamente in Costa Rica, che vuoi fare? Hai capito? Sti nicoiani, anzi direi, come si dice dalle parti di Roma, buongiorno, questo è Latte e Miele e buona colazione. Voi come la fate la colazione? Ce lo raccontate?

0: sicuramente questa è la nostra preferita della settimana, Achille Lauro, la città degli angeli, anche perché il nostro disco Latte e Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, buongiorno da Gianluca che si sta occupando della parte tecnica. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche ad Elena che in questo momento sta facendo colazione con un toast bacon e poi lei ama anche la frittatina accompagnata anche da una spremuta d'arancia. Ragazzi, ma che colazione abbondante. Io sono più per il dolce, ad esempio io mi sparerei a quest'ora un bel cappuccio con due brioche. Lo so che quello che sto per dire non è giusto, però io amo la brioche calda, non dico appena sfornata, ma quasi, no? Perché sicuramente è più morbida, quel profumo. Infatti, se passate dai bar a quest'ora, sentite proprio quel profumo di brioche calda. E dovremmo organizzarci anche qui in studio e arrivare la mattina. Facciamo a turni, con le brioche appena sfornate. Voi come siete messi a livello di colazione? Come la fate? Che cosa mangiate solitamente per dare la carica alla vostra giornata? Ci sono anche quelli che la colazione proprio non la fanno e, come dicono gli esperti, ragazzi, bisognerebbe farla la colazione, perché sennò ti viene a mancare proprio quella cosa che ti permette proprio di iniziare la giornata con la giusta energia. Energia che noi di Latte e Miele assolutamente non manca. Tra poco sicuramente inizieremo a sentire anche i vostri vocali che stanno intanto arrivando al 335-787-1910 e vi ricordo che in colazione da Zanni, oltre a scroccare la colazione e raccontarci come fate la colazione, non sarà sempre così ovviamente, parliamo di diverse cose e soprattutto vi diamo la possibilità di fare degli auguri ad una persona speciale prenotandoli ovviamente al nostro numero anche durante la giornata, perché se vi viene in mente potete farlo. E la cosa più importante anche da ricordare è che noi possiamo anche svegliare chiunque, volete fare anche uno scherzo, noi siamo ovviamente qui a vostra disposizione.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Saluto a Stefano che è in direzione Montegrotto Terme in provincia di Padova. Ciao, buona giornata anche a te, penso per lavoro o per piacere. Ma per piacere sicuramente. Ora ascoltiamo Pino Daniele, tutta un'altra storia.

0: Zappa hanno fatto un album solo, ma veramente entrato nella leggenda della musica italiana, qualcosa di grande. Proprio ieri sera, poco prima di addormentarmi, stavo guardando il concerto di Cesare Cremonini che hanno dato su Rai 1. Ragazzi, lui è veramente un grande. Poi io ho un debole per Cremonini, per un motivo, cioè oltre che un grande artista, e ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente, è che è nato il mio stesso giorno, certo 10 anni prima, però festeggiamo il compleanno lo stesso giorno. Non è ancora il nostro momento, anzi magari è il momento di qualcuno di voi che sta per festeggiare il compleanno, e se ce lo volete comunque ricordare qui a Latte Miele, potete farlo attraverso il nostro WhatsApp 335 787 1910. A proposito di colazioni, ma voi veramente ci volete bene, anche se virtuale, facciamo colazione insieme a questa amica, chi è?
1: Ti mando comunque un po' di cornetti che preparo io, sono buonissimi.
0: Mamma mia, guarda che
1: dentro c'è lo yogurt greco.
0: Allora, tutto bene, carissima, i cornetti sono spettacolari. Ecco, nel mio caso lasciamo perdere lo yogurt, piuttosto o vuota o alla marmellata, o ancora per essere quello che mangia le cose salutari, no, nel senso che salutiamo e basta, al miele, va bene? Integrale al miele o senza l'integrale? L'importante è che siano buoni, e dall'aspetto mi sa, cara, proprio di sì.

0: È scientificamente provato che ci sono delle canzoni che quando le ascolti ti fanno venire la pelle d'oca, ecco. Questa è una di quelle, voglio calore sulla mia pelle, così cantava Emma qualche minuto fa qui su Latte e Miele. Tra l'altro voglio calore, andiamoci piano, perché qua mi sa che il calore va avanti, ci sono gli amici siciliani, ogni tanto leggo anche qualche messaggio arrivato nella giornata di ieri dove dicono non ne possiamo più di questo caldo. Beh, ma il vantaggio che si ha, non so, in Calabria, in Puglia, in Sicilia, in tutte le località di mare, è che quando fa troppo caldo uno prende, si tuffa, si fa un bel bagnetto, si rinfresca e poi può tornare all'attività, diciamo, giornaliera, no? Pensate, noi di Milano, ok, la pausa pranzo, dove la facciamo? Triste, con la schiscetta, perché vabbè, dai, qua al nord dobbiamo dirlo, siamo abbastanza tristi. Al sud invece è tutta un'altra cosa, la pausa pranzo, altro che pausa pranzo, cioè è pausa ricevimento, perché dura un paio d'ore o è un luogo comune, però insomma, anche se fosse di un'ora, però hai la possibilità comunque di prendere il sole, abbronzarti, metterti di buon umore, farti un bagno e così via. Vabbè, abbiamo parlato di questo, ma cerchiamo conferme anche per capire come sarà il tempo nelle prossime ore, e lo ascoltiamo grazie agli amici dei ilmeteo.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte e Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.

0: sera qui su Latte Mierida, che faccio un giro di saluti. C'è Claudia che ci augura il buongiorno, c'è anche Giovanna che mi ha mandato una gif simpaticissima che dice: ma qualcuno sa qual è il piede giusto per alzarsi la mattina? Boh, qual è il piede? Signor tenente,
1: buongiorno,
0: buongiorno, ma signor
1: tenente, buongiorno.
0: Ogni tanto mi entra questa, ragazzi. Ma signor tenente, qual è il piede giusto, il destro o il sinistro per svegliarsi la mattina? Il destro, mi dicono il destro. Allora, Giovanna, quindi tu la mattina, prima di mettere il piede fuori dal letto, pensa di mettere il piede destro, perché se poi ti alzi col piede sinistro potresti avere la giornata storta. Questo ovviamente vale per tutti quelli che stanno ascoltando Latte Miele Colazione da Zanni. Oh ragazzi, abbiamo quasi terminato la prima ora, la prima parte di Colazione da Zanni. La seconda, io già ve lo anticipo, magari apriamola in modo simpatico, col sorriso, no? Facendo ascoltare magari una delle vostre barzellette, perché so che voi nel raccontare le barzellette siete veramente i numeri uno. Se siete dei bambini ancora meglio, ma credo che i bambini a quest'ora stiano dormendo, ma anche gli adulti insomma sono i benvenuti. Ve lo ricordo ancora e lo faccio più che altro per quelli che magari stanno ascoltando Latte Miele per la prima volta: 335 787 1910.

0: poco ci affacceremo in una nuova ora di colazione da Zanni. Sto aspettando le vostre barzellette, 335-787-1910. Latte e miele.
1: Pronti? Partenza? Via.
2: Park.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Safe, parlare d'amore. Tra l'altro lui è un amante dei gatti e ho scoperto parlando con lui proprio a Sanremo che ha questa passione per i gatti e che tra l'altro cita anche in questa canzone. A proposito di gatti, voi lo sapevate che guardando tutti i video dei gattini vi mette di buon umore? Beh, ma non è che ci vuole chissà quale scienza infusa per dire che guardare video di gattini ci mette di buon umore, anche perché i gattari sono tantissimi, io ne conosco veramente tanti e ci sono amici addirittura che hanno 3-4 gatti in casa, chi 10 addirittura, perché hanno magari un grosso giardino dove poterli tenere. E poi i gatti insomma sono un po' strani, no? Sono coccolosi, sono belli da accarezzare, hanno la loro particolarità. Sicuramente tra poco vi parlerò di un gatto speciale. Intanto ho visto così mentre andava la canzone di Safe che stanno arrivando dei messaggi con delle barzellette. Io ne scelgo uno solo però, uno solo, poi magari al limite gli altri li mandiamo in onda anche, non so, domani, cioè scegliamo le barzellette migliori, quelle che ci mettono addosso il sorriso e soprattutto il buon umore.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Buongiorno da Alessio Galea. I livelli di guardia e lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa. Identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il via libera spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via la mostra del cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
4: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia nella mattina di Latte e Miele, si chiama Colazione da Zanni. Sapete che facciamo colazione tutti i giorni tra le 6 e le 8 del mattino. Torniamo a parlare di gatti, perché c'è una notizia che è tornata virale sui social, che è quella del gatto di 17 kg, perché i padroni cosa facevano? Gli davano i biscottini, secondo me anche la lasagna, perché per ingrassare di 17 kg cioè ce ne vuole. A un certo punto si sono resi conto che era talmente grosso questo gatto che l'hanno portato in un centro dimagrimento per gatti, l'hanno messo un po' stecchetto, diciamo così. Probabilmente gli facevano fare anche degli allenamenti, un po' come noi, no? Quando andiamo in questi centri per dimagrire. Non ha resistito, ha cercato di scappare. A un certo punto l'hanno trovato e hanno fatto la foto, è lì che è diventato virale il tutto, perché cercando di scappare è rimasto incastrato in una scarpiera, probabilmente nascondendosi, eccetera. Come si saranno accorti che c'era il gatto nella scarpiera? Perché hanno sentito il miagolio di questo gatto, no? Miau! Miau! Perché
1: Buongiorno.
0: Anche perché un gatto di 17 kg mica miagola così, miau, no, cioè ha sicuramente la voce un po' più grave, un po' più grossa. Buongiorno e salutiamo anche tutti i vostri pelosetti che magari in qualche modo si sentono coinvolti in questa notizia. Adesso invece ascoltiamo la nuova di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.
2: Se

0: su.
1: Meraviglioso errore, la canzone di Gianna Nannini qui su Latte e Miele. Saluto Marco che oggi festeggia il compleanno, 55 anni, ciao Marco, auguri. Poi invece devo salutare un altro che ormai fa parte del club della colazione, lo salutiamo quasi tutti i giorni, che è Roberto, che ci manda il cuore da Verona, dice: Latte e Miele, siete e sarete sempre la mia radio preferita. Adesso per chi è in auto o per chi naturalmente è sintonizzato con noi, vogliamo farvi iniziare la giornata con il sorriso, in questo caso un po' macabro, perché abbiamo la barzelletta del giorno. E allora facce ride,
2: ragazzi, che cos'era quel rumore? No, niente mamma, stavamo giocando, il nonno è caduto giù dalle scale della cantina. Come è caduto giù? Ma si è fatto male? No, non si è fatto niente, tranquilla, solo che non riusciamo a trovare la testa. Ciao da Giulio.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Yeah. Oh.

0: Azione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate, mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle Radio Libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
6: Spot. Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: Latte e miele.

dente avvelenato perché vorrebbe multare tutti quelli che attraversano la strada guardando il telefono cellulare. Vabbè, voi cosa ne pensate? Intanto Laura Pausini, Confidati di me, subito Lucio Battisti, Balla Linda.

Fidati di me, Laura Pausini, il nostro viaggio attraverso la musica si è fermato al 2001. Saluto, vabbè, Federico che insomma abbiamo citato prima, ma saluto anche Nuccia di Reggio Calabria, che sul discorso di multare le persone che attraversano la strada senza guardare e guardando soprattutto il telefono dice: concordo pienamente, mi sembra davvero un'ottima idea. D'accordo anche Rossella che invece ci ascolta da Milano, buona giornata anche a te. Continuate a scriverci, a raccontarci la vostra giornata e quelli che sono poi i buoni propositi di questo giovedì 3 settembre 2026. Colazione da Zanni, ora che Ligabue, il muro del suono.

0: canzone di Luciano Ligabue qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, colazione da Zanni con Alberto Zanni e anche con il nostro tenente. Ce l'abbiamo del caffè? Perché c'è un'ascoltatrice che voglio salutare, Franci, che dice: è rimasto un caffè anche per me? Boh, speriamo. Mi fanno segno con la testa di sì. Tra l'altro Franci mi ha mandato questa foto bellissima dell'alba e poi anche del suo bel viso che si intravede in penombra. Comunque buona giornata carissima Franci, buona giornata anche a voi che continuate a scriverci. Potete anche mandare dei vocali, ragazzi, così non fate neanche fatica a scrivere al 335 787 1910. Intanto abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme, poi alle 8 insomma ci sarà il cambio della guardia perché arriverà Francesco Bianco.
1: Cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo me un trecanto.
4: Concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
9: Un sorriso sicuro cambia tutto.
10: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalserviceSRL.it.
9: Sorridi, c'è Ichnos.
11: Latte Miele.

0: perderti.
1: Grande Vasco con Siamo qui su Latte e Miele. Ci sono quelli dell'ultimo minuto come Decio che ci ascolta dalla provincia di Foggia, dice: ciao Alberto, ciao Latte e Miele, che ne dite di ritirare la patente a quelli che guidano leggendo e mandando messaggi? Quelli sono pericolosissimi, però sono pericolosi come quelli che attraversano le strisce pedonali guardando il telefono, perché non si rendono conto che magari può passare una bici. Poi adesso con le auto elettriche, ragazzi, che sono silenziosissime, è veramente diventato pericoloso, cioè non ci fai caso, magari sei sovrappensiero anche se lo stai guardando il telefono e ti rendi conto che rischi la vita. Quindi mi raccomando, se guidate, prudenza, non guardate il telefono. L'unica cosa che vi è concessa è quella di ascoltare Latte e Miele a tutto volume.
0: Qui

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno a tutti da Roberto Cesaraccio. State ascoltando Dentro l'Università, il programma realizzato da Latte Miele in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari per farvi conoscere la vita della comunità universitaria raccontata dai protagonisti. Oggi abbiamo con noi il professor Costantino Fadda del Dipartimento di Agraria, che salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità.
3: E gli chiediamo subito, come presenterebbe il suo dipartimento a uno studente o una studentessa per invogliarlo ad iscriversi?
4: Grazie della domanda, è una domanda che noi ci siamo posti in continuazione, perché spesso il Dipartimento di Agraria non è sufficientemente rappresentato o conosciuto all'interno della popolazione studentesca. Nel nostro specifico noi facciamo spesso riferimento al fatto che il nome è Dipartimento di Agraria, ma come in altri contesti nazionali facciamo riferimento a 3 A, agricoltura, ambiente e alimentazione. All'interno del Dipartimento infatti sono presenti da quest'anno 10 corsi di laurea che si sviluppano in queste 3 tematiche, macro tematiche, che riguardano le scienze agrarie, le scienze ambientali e anche l'aspetto della produzione di alimenti e trasformazione.
3: Un ventaglio molto ampio, soprattutto in un settore che dovrebbe essere di punta per la nostra economia isolana. Com'è lo stato di salute del Dipartimento e delle sue facoltà?
4: Il Dipartimento di Agraria si occupa, come ha ben detto, dell'intera isola, perché i suoi corsi si sviluppano in 3 contesti territoriali, che sono Sassari, dove ci si rivolge prevalentemente attraverso corsi che si focalizzano sulle produzioni e sulle trasformazioni degli alimenti, Nuoro, che riguarda invece più l'aspetto ambientale con le scienze forestali, e Oristano, dove abbiamo il corso di laurea in viticoltura e enologia. Queste 3 sedi fanno sì che sia possibile attrarre studenti dall'intero contesto regionale.
3: E questo è un aspetto molto importante per la città di Sassari, per tenere viva l'università con la sua storia e le sue tradizioni. E di storia il Dipartimento di Agraria ce ne può raccontare?
4: Assolutamente sì. Da quest'anno ricorre l'80° anno dalla fondazione della Facoltà di Agraria, attuale Dipartimento di Agraria. Per fare una battuta, 2-3 anni fa venne il sindaco per l'inaugurazione dell'anno delle nostre matricole, per l'accoglimento delle nostre matricole, e fece una domanda alle matricole presenti il giorno: quanti di loro venivano da fuori Sassari o quanti di loro erano sassaresi. Ebbene, su un centinaio di matricole solo 3 erano di Sassari, quindi un'ulteriore dimostrazione di come il Dipartimento e i suoi corsi siano rivolti all'intero contesto regionale e che alla fin fine arricchisca dal nostro punto di vista anche la città di Sassari con studenti che arrivano da altre città, da altri paesi, per vivere Sassari e il Dipartimento di Agraria.
3: E questo di vivere Sassari e l'Università di Sassari è una cosa che sta molto a cuore alla cittadinanza e anche a noi di Latte Miele. C'è molta attività laboratoriale, lavori all'esterno, attività di gruppo nel vostro Dipartimento, immagino.
4: Sì, assolutamente sì. I corsi di studio del Dipartimento si sviluppano tutti con una parte teorica e molta parte pratico-applicativa, attraverso ore che vengono spese all'interno dei laboratori, ore che vengono spese all'interno

0: le aziende didattiche sperimentali. Il Dipartimento possiede 3 aziende didattico sperimentali. Una che si trova ad Ottava, che è l'azienda Mauro De Idda, vicino a Sassari, che serve prevalentemente i corsi che si sviluppano a Sassari, che sono il corso in scienze e tecnologie agrarie e il corso invece che si fa riferimento alle scienze zootecniche. Poi abbiamo altre 2 aziende che sono invece sviluppate nel contesto dell'Oristanese, che sono l'azienda Santa Lucia, che si trova a Zettiani, a pochi chilometri da Oristano, e l'azienda Antonio Milella, che invece si trova a Fenosu, a pochi chilometri sempre da Oristano, dove si sviluppa la parte di viticoltura ed enologia.
1: Ci sono delle professioni emergenti che potrebbero rilanciare il reparto occupazionale per tutto l'anno in Sardegna?
0: Allora, in tal senso la nuova offerta formativa del Dipartimento va in questa direzione, nel senso che da quest'anno partiranno 2 corsi. Uno focalizzato sulle scienze enogastronomiche e le tecnologie alimentari. Si cercherà appunto di coniugare alcune materie prevalentemente umanistiche con alcune materie applicative come le scienze agrarie e la trasformazione degli alimenti. L'altro è un corso di laurea professionalizzante che si svilupperà ad Oristano, focalizzato sull'orticoltura e sul florovivaismo. Proprio ad Oristano, perché è lì che è la sede dove si trovano la maggior parte delle aziende che si occupano di questo comparto.
1: Un consiglio ulteriore per iscriversi a questo dipartimento è un consiglio che scoraggi quelli che non sono pronti ad affrontare questo percorso di studi.
0: Il mio consiglio che darei a uno studente e una studentessa è quello di seguire le proprie aspirazioni, per cui se vuole avere un contatto con la natura, ma anche occuparsi degli alimenti o occuparsi delle produzioni agrarie e zootecniche, questo è il dipartimento che fa per lui o per lei, considerando che oltre all'aspetto teorico c'è molto aspetto pratico che consente di rinnovare continuamente le proprie competenze. Non è sicuramente un lavoro statico quello che può offrire il percorso di laurea che si ottiene dal Dipartimento di Agraria.
1: Ringraziamo il professor Fadda per la sua disponibilità e gentilezza. Noi amici di Latte e Miele ci risentiremo domani alla prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dalla nostra emittente in collaborazione con l'Università agli studi di Sassari. Un saluto e un ringraziamento da parte di Roberto Cesaraccio.
2: Avete ascoltato Dentro l'Università. Ringraziamo i nostri ospiti e l'Università degli studi di Sassari per aver condiviso con noi esperienze, competenze e progetti. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Dentro l'Università è un programma realizzato dalla redazione giornalistica di Latte e Miele in collaborazione con l'Università di Sassari. Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla pubblica istruzione.
3: Ed è arrivato anche Francesco Bianco.
4: Buongiorno.
3: L'unico serio di questa radio.
4: Esatto.
3: Poi tu che sei tutte queste notizie. Ce n'è una in particolare, però io voglio capire se è reale oppure no, che riguarda l'Everest.
4: Sì.
3: Che a quanto pare dice che c'è uno studio che rivela che l'urina degli alpinisti contribuirebbe allo scioglimento dei ghiacciai, perché la gente beve, gli alpinisti bevono tanto e non so, fanno una roba.
4: Fa sorridere, però spiega com'è il nostro mondo, perché anche l'Everest è colpito dal cosiddetto overtourism, cioè troppa gente ci va in migliaia ogni anno. Questa è una provocazione ovviamente degli studi, però questo conta, no? Perché se migliaia di persone ogni anno lì non ci sono bagni pubblici frequenti o chimici, quindi come dire fa le sue deiezioni all'esterno, cioè, ecco quello
3: litri,
4: che succede. Ma è normale,
3: cioè,
4: se migliaia di persone vanno lì è normale che ci siano 6.000 litri. La gente è anche un po' maleducata.
3: Vabbè, però se ti scappa, scusa, sei sull'Everest,
4: ci
3: che
4: sono,
3: fai?
4: Ci sono dove, dei dove sistemi, la fai? Le bottiglie
3: di plastica, e poi cosa succede?
4: Poi
3: che
4: le bevi, poi le bevi.
3: Sì. Beh, per sopravvivenza.
4: Esatto.
3: Va bene, abbiamo iniziato bene questa mattinata. Io finisco, vi saluto, rimango qui ancora per un po' con la redazione per decidere tutto quello che succederà nella puntata di domani di Colazione da Zanni. Intanto vi lascio con Francesco Bianco. È tutto, bye bye, grazie tenente.
4: Che vi lascia con Paolo Fox.
5: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore evita discussioni, comunque se c'è qualcosa da chiarire parla entro il 10. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti professionali fatti da poco o da fare a breve. Amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, i nuovi progetti, i nuovi programmi partono con mille ansie, c'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'Acquario sono fonte di stress, perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani. Nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Canto d'amore, partiamo con Angina Mango e Marco Mengoni in questo giovedì 3 settembre. Buongiorno ancora da Francesco Bianco, è arrivata anche Natalia Scalatelli. Dunque, ci sono tante notizie, ma prima c'è la sigla.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, vi dicevo, molte notizie, ma è complicato ricostruirle perché non c'è la notizia, diciamo, dominante, anche se diciamo che i quotidiani, quelli più importanti e grandi, si concentrano su questa, su questo dossier dei Financial Times fatto sul generale Vannacci. Poi cerchiamo di capire perché ci sarebbero dei legami con la Russia, che un po' spaventano, Russia che sta spaventando l'Europa, però che ha avuto l'obiettivo, forse che non voleva, di come dire, riunire tutti i paesi della NATO in modo molto più convinto e convincente. Quindi forse è stato un errore di Putin quello di provocarli troppo, arrivare fino a qui. E poi anche le parole di Tajani per chiudere la questione russa, sul fatto che i servizi segreti italiani temono, come dire, che la Russia metta lo zampone anche nelle nostre elezioni politiche che saranno nel 2027.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
2: Latte e miele.

0: Ecco il nostro Tommy Heaven, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ha avuto anche il merito di farci conoscere il Toscana Virus. Sapete che ne ha parlato perché un papataccio l'appunto, la febbre, insomma, ha dovuto cancellare un po' di cose, ma sta meglio. Allora, si parla di fine vita. Perché? Perché il Veneto è diventato la prima regione amministrata dal centrodestra ad approvare una propria legge sul fine vita per definire e velocizzare l'iter delle commissioni mediche e l'accesso alle cure palliative per i richiedenti. Dunque è grave che non ci sia una legge nazionale, nel nostro paese sono quattro finora le regioni, Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, che hanno la legge sul fine vita. Anche il Veneto, vi dicevo, adesso c'era anche lei, della prima regione di centrodestra ad averlo, un iter iniziato da Zaia, però concluso ora dal nuovo governatore del Veneto. Praticamente si consente alle persone che sono pienamente capaci di intendere e di volere e che siano malate di una patologia irreversibile e che subiscano sofferenze fisiche o psicologiche che reputano intollerabili di non essere tenuto più in vita con i trattamenti di sostegno. È questo che è praticamente è una lotta anche di civiltà. Devo dire che spesso ci si confonde, no, tra i diritti e i doveri. Non è che tutte le persone, se c'è un diritto, devono accedere. Se una persona è assolutamente contraria a questo, può assolutamente continuare la sua vita o la vita dei suoi cari fino a che non sia il nostro Signore a interromperla. Ma in realtà, e invece, chi non la pensa in questo modo, se c'è il diritto, ha la possibilità di poter accedere.
1: Wake up

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Latte e Miele. Allora, si sta parlando molto in questi giorni appunto di guerra ibrida. Ieri abbiamo anche capito cosa si intende per guerra ibrida con quello che è successo a Lipsia in Germania. Ma è di questa mattina la notizia che il controspionaggio di Copenaghen, quindi siamo in Danimarca, ha svelato piani concreti da parte dei servizi segreti russi per compiere azioni contro aziende danesi. Cosa fanno queste aziende? Producono munizioni o armi per gli ucraini. Se ci pensate, quello che è successo anche in Italia è stata l'esplosione di un'azienda che produce tra le altre cose anche armi o munizioni. Si pensava a un evento, come dire, colposo, nel senso che casuale, invece sembrerebbe doloso, e si sta indagando anche in Italia in quel senso. Si pensa che ci sia la mano dei servizi segreti russi che stanno colpendo in giro per l'Europa le aziende che forniscono munizioni agli ucraini.
2: Radio Latte Miele, wake up!
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Badante morta Iscorrias, la casa resta off limits. La casa di via Logudoro resta dunque ancora sotto sequestro e l'87enne proprietario dell'appartamento non può rientrare. L'abitazione infatti è considerata dagli investigatori una possibile scena del delitto nell'inchiesta sulla morte della badante Florina Florea, 67 anni, precipitata dal balcone del terzo piano lo scorso 14 aprile. L'anziano è indagato per omicidio, ma la sua difesa ha presentato posizione. L'udienza è stata fissata per il prossimo 12 ottobre. Intanto la procura attende gli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato dai RIS dei carabinieri. L'inchiesta quindi resta ancora aperta. L'ASL 3 di Nuoro mette in campo un piano straordinario per migliorare ulteriormente la copertura vaccinale dei bambini. L'obiettivo soprattutto è individuare chi non è ancora in regola e verificare anche le vaccinazioni effettuate privatamente o fuori regione o e non registrate. La copertura media nei 4 distretti sanitari è del 94,11%, quindi molto vicina alla soglia del 95% considerata di sicurezza. I risultati migliori arrivano da Macomer, mentre le maggiori criticità riguardano Nuoro e soprattutto Siniscola. Nel mirino ci sono in particolare Orosei ed Orgali, dove saranno intensificati i controlli. Il comune di Quarto Sant'Elena è contrario alla decisione della città metropolitana di Cagliari di autorizzare Terna a proseguire i lavori sulla provinciale 17 fino a giugno 2027. Il sindaco Graziano Milia teme che i cantieri possano creare nuovi disagi anche durante la prossima stagione estiva. Per il comune i lavori dovrebbero essere concentrati nei mesi invernali, quando il traffico sulla litoranea è molto più basso. Milia ricorda che se la decisione non cambierà, Quarto è pronta a presentare un ricorso contro l'ordinanza. E la litoranea di Porto Torres resta al buio. Sono spenti tutti e 36 i nuovi punti luce installati lungo la ex provinciale 81. Il tratto interessato è di circa 1100 metri tra Balai vicino e Balai lontano ed è frequentato ogni giorno da cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Si chiede di conoscere le cause del guasto e chi sia responsabile della manutenzione e soprattutto che i 36 punti luce vengano riattivati al più presto. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
8: Latte e miele.

poco, quando torniamo su Latte Miele, cercheremo di capire quanto pagheremo di gas nella prossima stagione, quindi in autunno. Prima ci sono Claudia Mori con Non succederà più, poi Nietzsche che dice Il zucchero. A tra poco.

0: Nietzsche che dice: eccolo Zucchero qui su Radio Latte Miene, che ci conferma il suo potere da karaoke. Nelle canzoni le conosciamo tutte, le sappiamo cantare tutti. Allora, vi dicevo di questi rincari in bolletta. È arrivata la conferma dell'ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in pratica è quella che decide i prezzi, perlomeno per quanto riguarda i clienti vulnerabili. È questo che ci fa pensare, perché se anche le bollette dei clienti vulnerabili registreranno un più 7%, significa che anche gli altri non staranno meglio. Stiamo parlando di 2.300.000 famiglie. 102 euro in più all'anno significa almeno, quindi potrebbero essere anche maggiori, perché secondo il Codacons la bolletta media annuale del gas sale a 1.581 euro. Naturalmente è una media, perché poi dipende dove abitiamo, quanti siamo, quanto è grande la casa. Rispetto all'agosto dell'anno scorso, però, le tariffe sono più alte del 33,8%. In questo caso, se non siete nelle 2.300.000 famiglie vulnerabili, significa un aumento di 400 euro all'anno, che cominciano a sentirsi in modo significativo. In base ai dati Istat, rispetto all'anno scorso, anche le tariffe del mercato libero sono in crescita, più 11,3% per il gas e più 17,9% per la luce. I rincari della materia prima, uniti anche all'uso massiccio, lo sapete, no, della corrente elettrica quest'estate per i condizionatori che ancora servono perché fa caldissimo, hanno appesantito le spese energetiche complessive.
1: Latte Miele, wake up!

0: Lo strano percorso, c'è anche Max Pezzali qui su Radio Latte Miele. Allora, il tempo, perché vedete che fa caldo, questo fine settimana farà caldissimo, secondo le previsioni meteo saranno ancora oltre i 40 gradi in alcune zone del sud, soprattutto alcune zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, e quindi farà veramente molto caldo. Farà molto caldo anche al nord, con temperature che supereranno agevolmente i 35 gradi centigradi, ma lo stiamo vedendo anche in questi giorni, c'è ancora molta afa. Allora, un cambiamento un po' significativo, perlomeno al nord, dovrebbe arrivare martedì 8 settembre. Arriverà una perturbazione che dovrebbe portare, insomma, delle piogge che dovrebbero abbassare le temperature. Queste piogge poi nella giornata di mercoledì scenderanno anche nel centro Italia, e questo farà proprio scendere le temperature. Attenzione, perché invece al sud del nostro paese, soprattutto l'estremo sud, le temperature resteranno altissime anche settimana prossima.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025, a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione

0: Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
1: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Cansano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte.

0: Il conforto, Tiziano Ferro con Carmen Consoli qui su Radio Latte Miele. Allora, in tutto questo avete visto che il caso di Torino è diventato ormai politico, no? Questo cittadino del Bangladesh che ha toccato un seno a una tredicenne ed è stato scarcerato due giorni dopo ha provocato molte reazioni, e la cosa che colpisce è che ogni volta che succedono queste cose si sente che il Ministero di Giustizia manda gli ispettori, no? Che sembrano un po', per chi ha letto ad esempio Harry Potter, no? Sono gli ispettori del Ministero della Magia che arrivano a sistemare tutto. In realtà ho visto i dati, tendenzialmente la responsabilità viene girata sulle mancanze di organico, perché solo una frazione veramente piccola delle verifiche ispettive e delle relative istruttorie sfocia in vere e proprie azioni disciplinari. Quindi sembra più una mossa, cioè così, per accontentare l'opinione pubblica, mandare gli ispettori, ma poi se si vanno a vedere i dati sono veramente pochissimissimi i magistrati che poi hanno azioni disciplinari dopo l'arrivo degli ispettori del ministero. Quindi staremo a vedere anche qui quello che ci diranno. Certo che una ragazzina minorenne toccata sul seno è un fatto grave.
1: 9 e 7 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, c'è anche Gaia su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa seconda ora insieme, giovedì 3 settembre 2026. Buongiorno da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, vi dicevo che c'è un'emergenza per quanto riguarda gli asili nido e le scuole materne. Non riguarda il numero, che è esiguo, ma riguarda il fatto che non ci sono condizionatori e se ci pensate le temperature sono altissime, 35, 36, 37 gradi anche al nord, 40, 42 al sud, quindi diventa veramente molto complicato. Pensate che sono solo circa il 7% gli edifici adibiti a uso scolastico, compresi quindi i nidi e le scuole dell'infanzia, a disporre di un sistema di condizionamento o climatizzazione dell'aria. Più di 9 scuole su 10 sono prive di condizionatori, oltre il 92-93% degli asili e delle scuole d'infanzia fa affidamento solo sulla ventilazione naturale o su impianti tradizionali di solo riscaldamento invernale, quindi che non servono a nulla in questa stagione. C'è anche una forte disparità territoriale, perché le regioni con percentuali più alte di edifici scolastici con aria condizionata sono le Marche, circa il 26%, e la Sardegna, circa il 15%. La maggior parte delle altre regioni, quindi anche quelle molto grandi come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Lazio e la Campania, generalmente oscillano tra il 6 e il 9%. È un'emergenza il fatto che non ci sia, perché ormai abbiamo capito che il caldo non è più un'emergenza ma è una condizione, e quindi naturalmente bisogna dotare le scuole di questi strumenti.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
7: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
8: Latte Miele.

0: Cabana Irama su Radio Latte e Miele. Tra una settimana esatta vedremo insomma come se la cava come giudice di X Factor. Intanto rimaniamo in tema televisivo, perché ci si chiede chi a questo punto condurrà Report su Rai 3 dopo le accuse di tradimento dei colleghi e i veleni anche in un'intervista di Siegfriedo Ranucci, che l'ha definita mediocre e mentitrice. Arriva il passo indietro di Giulia Presutti, che era stata scelta come conduttrice per il programma. Dice: vabbè, me ne vado, così almeno non voglio creare problemi. Vediamo cosa farà l'altro, Pier Vincenzi, anche lui non amatissimo dagli inviati storici. Ieri c'è stato un incontro tra gli inviati storici e la RAI. In realtà, finito l'incontro, gli inviati storici del programma hanno detto che si è aperto un importante dialogo con l'azienda e molto probabilmente sarà una conduzione a quattro, con a rotazione, con gli inviati storici del programma che condurranno appunto il programma stesso, e dovrebbe partire a novembre.
1: Wake up!

0: La città degli angeli di Achille Lauro, il disco latte miele di questa settimana. Allora, parliamo di Ryanair, perché taglierà migliaia di voli invernali per il caro carosene e avverte che aumenteranno in modo consistente le tariffe in generale. Perché? Perché lo sapete che il kerosene è aumentato dell'80%, quindi cifre davvero molto molto importanti. Le conseguenze ci saranno anche in Italia, perché diversi voli interni verranno cancellati, soprattutto le rotte medie verranno cancellate. Sapete che in alcuni casi ormai Ryanair è una vera e propria compagnia di bandiera, tra virgolette, in Italia, perché collega alcuni aeroporti con altri aeroporti che altrimenti sarebbero sguarniti. Quindi davvero un problema. Vedremo quello che succederà e quali saranno i voli che verranno tagliati nel periodo autunno-inverno. Ci sono città, ad esempio, penso a Pescara, che è collegata con Milano solo con Ryanair, con un volo. Vedremo se quello sarà mantenuto o sarà cancellato.
1: Radio Latte Miele. Wake up!

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
5: Latte e miele.

poco su Radio Latte Miele, quando torniamo cercheremo di capire cosa non torna nel triplice omicidio di Pietralata. Prima vi lascio ad Alberto Fortis con Nuda e Senza Seno, poi c'è Antonello Venditti con la più morigerata 21 modi per dirti ti amo. Tra poco.

0: 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti, Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di quello che è successo a Pietralata, lo sapete, il triplice omicidio, Luca Basciano, Valentina Panbianco, la piccola Bianca invece, che era la bambina disabile, che curavano. Pensate che in Italia ci sono circa 400.000 famiglie che sono nella condizione di loro, quindi bisogna davvero pensare a come essere vicini a queste persone. Comunque oggi cominceranno gli esami per l'indagine, per capire meglio la situazione. Si farà il test dello stab, sapete, che per capire chi ha sparato, perché è importante capire anche da chi è partito il colpo. Ci sarà l'autopsia che ci spiegherà come sono morti tutti e tre. Sapete che anche il cane è stato ucciso, e si sta ragionando sui viaggi che facevano in Messico, non per turismo ma per turismo sanitario. Quindi tre viaggi costati circa 50.000 euro in Messico per questa cura sperimentale con cicli di cellule staminali e uno di Citotron, che è un macchinario che emette onde a radiofrequenza e risonanza magnetica rotazionale per stimolare i tessuti. Allora, non c'è uno studio che ci dica che questo trattamento funzioni davvero, perché ci vogliono anni, bisogna capire, ma sono tante le famiglie italiane che fanno questi viaggi della speranza in Messico. Immagino, non sono genitore, ma immagino che quando tuo figlio abbia una malattia così importante tu sia pronto a qualsiasi cosa, no? Per poter tornare a vivere in un certo modo, non che non sia vita quella, però certo la preoccupazione è altissima. Quindi già secondo me dobbiamo cominciare ad aiutare queste decine di famiglie che stanno facendo questo percorso in Messico, perché è importante stare vicino e capire insomma cosa sia successo, perché secondo gli amici non c'erano problemi economici.
1: Latte e miele, wake up.

0: Un amore da favola, Giorgia, 1997, quindi l'anno prossimo compie 30 anni questa canzone, anche l'album che la contiene. Siamo su Radio Latte Miele e parliamo del primo sciopero dei treni di settembre. Macchinisti e capitreno hanno confermato la mobilitazione per 24 ore dalla sera di lunedì 7 settembre a martedì 8 settembre, quindi attenzione, ci saranno cancellazioni e disagi, come sempre dovete verificare, perché le compagnie sia Trenitalia che Italo pubblicano sui loro siti l'elenco dei treni. Non è facilissimo consultarlo, devo dire, perché c'è il numero del treno, quindi è più complicato, però insomma si riesce, ci sono anche i numeri che potete chiamare anche se è difficile poi prendere la linea. Ci sono i servizi minimi garantiti, che sono le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dai 18 alle 21, quindi vedremo quello che succederà. La cosa che mi colpisce è che inizia alle 21:17 lo sciopero, e quindi mi raccomando, state attenti, perché dipende anche dall'orario di partenza e di arrivo del treno, quindi magari da voi passa alle 19 e siete contenti, in realtà a volte siccome arriverebbe dopo le 22 ad esempio, potrebbe essere cancellato. Comunque c'è il meteo, poi torniamo.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Spot.
9: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti. Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
10: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
11: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.

0: Sognami, eccolo Biagio Antonacci qui su Latte e Miele. Allora, parla Gianni Murano, che è il presidente dei petrolieri italiani, e sostiene che il fattore numero uno su cui intervenire per abbassare i costi del carburante è il numero dei distributori, che sarebbe eccessivo nel nostro paese. Lui dice la colpa è delle troppe stazioni di servizio, rifornirle fa salire i costi di distribuzione. In effetti non ha torto, nel senso che l'Italia detiene il primo posto assoluto in Unione Europea per numero di distributori di carburante. Non so se vi è capitato di viaggiare all'estero, in Europa, in macchina. Effettivamente i distributori sono molto più rarefatti rispetto a quello che succede da noi. In Italia ci sono circa 22.000 distributori, la popolazione ora è circa 58-59 milioni. In Germania, con una popolazione di 83 milioni, sono 14.000, quindi come dire 8.000 in meno, sono parecchi. In Spagna addirittura sono 12.000, la popolazione intorno ai 50 milioni. In Francia, che sono circa 68 milioni di persone, quindi 10 milioni più di noi, sono solo 11.000, e nel Regno Unito, che sono 67 milioni, sono 8.300. Quindi l'anomalia della rete italiana effettivamente è un fatto.
1: 10:03.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 3 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità, progetti sul lavoro, ma un po' di tensione, soprattutto se devi iniziare un nuovo programma, progetto, forse devi lottare con qualcuno o contro qualcuno che vuole impedirti la realizzazione di una certa idea. Serve coraggio per un possibile cambiamento. Amore, più favorevole dal 10 quando Venere non sarà più opposta. Il Toro ha una giornata interessante per il lavoro e per gli incontri, possibili conferme, contratti e risposte attese. In amore, evita discussioni. Comunque, se c'è qualcosa da chiarire, parla entro il 10. I Gemelli possono ritrovare entusiasmo grazie a novità, esperimenti, cambiamenti

0: professionali fatti da poco o da fare a breve, amore favorito e buone occasioni per contatti e incontri. Cancro, una persona del passato potrebbe tornare nella tua vita. Adesso è possibile per i cuori solitari confondere amicizia e amore. Venere tornerà attiva tra qualche giorno e sarà più chiaro quello che provi. I nuovi lavori, nuovi progetti, nuovi programmi partono con mille ansie. C'è chi non ci ha dormito la notte, però alla fine promettono bene. Il Leone ha bisogno soprattutto di recuperare energie, le opportunità non mancano, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, altrimenti il fisico paga pegno, ci si sente stanchi, ci può essere qualche malessere. Il pomeriggio porta comunque maggiore serenità. Vergine, mattinata produttiva, poi arriva il bisogno di fermarsi, riflettere. Meglio non rispondere di corsa impulsivamente. Tra l'altro, l'impulsività non è nelle tue corde. Tu sei una persona ragionata, sei una persona in qualche modo oculata. Prenditi tempo fino a sabato. Domenica sarà una giornata favorevole, lo anticipo. Bilancia, prospettive sentimentali al top. Dal pomeriggio avremo un cielo migliore proprio per gli incontri e sul lavoro. Cambiamenti, nuove responsabilità richiedono solo un minimo di prudenza, soprattutto se attorno a te ci sono dei collaboratori poco affidabili. Scorpione, l'amore diventa protagonista perché Venere sarà nel tuo segno tra pochi giorni e questo cambiamento planetario non riguarda solo te, anche altri segni zodiacali. Mattinata agitata, sera decisamente migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, ma dal pomeriggio cala l'entusiasmo. Possibili tensioni in amore tra stasera e domani. Meglio lasciar correre se c'è qualcosa che non va. Capricorno, periodo impegnativo ma destinato a dare risultati nel tempo. Impara a fidarti un po' di più degli altri, a non voler controllare tutto. Il Capricorno ha questa mania del controllo perché sa che fare le cose da soli è meglio e soprattutto ha un'idea nella testa che segue personalmente. Tuttavia un po' di aiuto non guasta. In amore serve un po' più di morbidezza. Il nuovo transito di Venere dalla prossima settimana porterà qualcosa in più. Acquario, forte desiderio di liberarti da ciò che non funziona, discussioni per una questione di lavoro. Sono convinto che tanti tra luglio e agosto hanno ricevuto qualche soldino in meno, una fattura non pagata, qualche spesa di troppo, una bolletta dimenticata, insomma, possibili questioni economiche che tra l'altro per l'acquario sono fonte di stress perché questo segno vorrebbe vivere senza preoccupazioni di tipo burocratico o di altro genere. L'amore dal pomeriggio è favorito. Pesci, mattinata positiva, poi aumentano ansia e nervosismo. In questo periodo potrebbero suggerirti di non fare una cosa a cui tieni, magari rimandare un matrimonio, una convivenza, un incontro, una scelta, per quieto vivere, perché il lavoro chiama, per tanti motivi. Pazienza tra stasera e domani, nervosismo da tenere sotto controllo. Vi abbraccio, a domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: DNA Gabri Ponte con Jovanotti qui su Latte Miele. Allora, sapete che c'è George Clooney a Venezia, è partito il festival ieri, la prima serata, è piaciuto molto il film Danny Boyle Inc. Si parla, che vuol dire inchiostro, si parla di giornali, infatti Rupert Murdoch, che sapete essere il magnate di molti tabloid inglesi come ad esempio anche il Sun. È una storia molto interessante. George Clooney è con la moglie Amal Alamuddin in Laguna per presentare se stesso, perché verrà premiato come attore per la sua carriera, quindi molto importante, il leone d'oro alla carriera. E sapete che lui è politicamente molto impegnato e ieri ha detto che gli Stati Uniti stanno vivendo un momento di cachistocrazia, e quindi dobbiamo capire cosa sia la cachistocrazia, che da noi si chiama anche peggiocrazia, che indica un sistema di governo in cui il potere è affidato ai meno competenti, qualificato e idoni, ossia ai peggiori. Ecco perché da noi si chiama anche peggiocrazia. La parola deriva dal greco antico kakistos, che significa pessimo, e quindi naturalmente poi Kratos, la crazia, è il comando, questo lo sappiamo. È l'antonimo esatto di aristocrazia, che etimologicamente vuol dire governo dei migliori.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
5: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto, che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico 1000 Lire.
8: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
9: Sì, ma tolga la mano.
10: Non posso.
9: Avanti, tolga la mano.
10: Le ho detto che non posso!
8: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaio. Benessere e sorrisi. Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
13: Per dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
15: Latte e miele. Oh!

0: America INC, Giannini insieme a Marrakesh qui su Radio Latte e Miele. Parliamo di xilitolo, che sapete essere uno zucchero molto utilizzato nelle caramelle, nei chewing gum e in tanti altri sistemi, anche perché praticamente non ha calorie e addirittura sappiamo che aiuta a prevenire anche le carie, quindi anche questo beneficio che è interessante. Ma è uscito il secondo studio, questa volta veramente imponente perché è fatto su moltissime persone, è durato molti anni, su il problema che se come dire, si abusa di questo zucchero aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Stiamo parlando di malattie importanti, le malattie cardiovascolari sono quelle che come dire, sono il big killer italiano occidentale in realtà, perché sono le malattie che fanno il maggior numero di morti nel nostro paese. Quindi bisogna stare un po' attenti, non è che dovete buttare via i chewing gum che avete comprato, anzi potete continuare a comprarli, ma non dovete esagerare, perché se si abusa, ecco che aumenta il rischio di queste pericolose malattie.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch con Serenamente qui su Radio Latte. Stavo pensando che dipende, perché il parquet potrebbe essere lucido solo se non c'è la polvere, se no la luce fa vedere la polvere sul parquet.
1: Certo.
0: Sei d'accordo, Matilde?
1: Sì,
0: Rizzi,
1: sì,
0: buongiorno.
1: Sì, ce l'ho. Buongiorno,
0: quindi,
1: scusate la mia tosse.
0: Quindi Bresch pulisce molto bene casa.
1: Bravissimo.
0: Questo ci ha detto in questa canzone.
1: Bravo Andrea, bello e bravo.
0: Esatto, ce l'ha tutte. Tu stai bene?
1: Sì, sì, sono qua.
0: Sei contenta? La città si è ripopolata, hai visto?
1: La città si è ripopolata, ma da poco, eh.
0: Sì.
1: Secondo me non è ancora la massima capienza.
0: La massima arriva con le scuole, come in tutte le grandi città.
1: Certo.
0: Infatti mi chiedo com'è che questi possono stare in vacanza i 3 mesi dei figli.
1: Magari fanno i professori, fanno
0: tutti insegnanti.
1: Tutti
0: a parte che gli insegnanti sono tornati, perché dal 1 settembre,
1: sì, è vero,
0: se loro sono già al lavoro. Ma che fanno?
1: Magari sono dai nonni, dai nonni alla casa al mare.
0: Non è che sono ricchi, tutti ricchi.
1: Sono tutti ricchi.
0: Gli unici poveri siamo noi.
1: A parte noi, quindi siamo i più simpatici.
0: Va bene, Natalia Scalatelli, vi auguro un meraviglioso giovedì. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Comincio subito apparecchiando la perla di oggi. Oggi, caro Francesco, cari voi all'ascolto, nasce nel 1875. Sì. In Repubblica Ceca, il signor Ferdinand Porsche.
0: Ok.
1: Un cognome famoso nel mondo delle macchine, prima sportive e poi di lusso.
0: Si dice Porsche.
1: Rifaccio. Nasce il signor Ferdinand Porsche.
0: Porsche.
1: Ok.
0: Sì.
1: Bene, persino il signor Porsche scrisse una volta nel suo taccuino.
0: Ecco.
1: Comunque, chi va piano va sano e va lontano.
0: Ha ragione lui.
2: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Badante morta in Scorrias, la casa resta off limits. La casa di via Logudoro resta dunque ancora sotto sequestro e l'87enne proprietario dell'appartamento non può rientrare. L'abitazione è infatti considerata dagli investigatori una possibile scena del delitto nell'inchiesta sulla morte della badante Florina Florea, 67 anni, precipitata dal balcone del terzo piano lo scorso 14 aprile. L'anziano è indagato per omicidio, ma la sua difesa ha presentato posizione. L'udienza è stata fissata per il prossimo 12 ottobre. Intanto la procura attende gli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato dai RIS dei carabinieri. L'inchiesta quindi resta ancora aperta. L'ASL 3 di Nuoro mette in campo un piano straordinario per migliorare ulteriormente la copertura vaccinale dei bambini. L'obiettivo soprattutto è individuare chi non è ancora in regola e verificare anche le vaccinazioni effettuate privatamente o fuori regione o e non registrate. La copertura media nei 4 distretti sanitari è del 94,11%, quindi molto vicina alla soglia del 95% considerata di sicurezza. I risultati migliori arrivano da Macomer, mentre le maggiori criticità riguardano Nuoro e soprattutto Siniscola. Nel mirino ci sono in particolare Orosei ed Orgali, dove saranno intensificati i controlli. Il comune di Quarto Sant'Elena è contrario alla decisione della città metropolitana di Cagliari di autorizzare Terna a proseguire i lavori sulla provinciale 17 fino a giugno 2027. Il sindaco Graziano Milia teme che i cantieri possano creare nuovi disagi anche durante la prossima stagione estiva. Per il comune i lavori dovrebbero essere concentrati nei mesi invernali, quando il traffico sulla litoranea è molto più basso. Milia ricorda che se la decisione non cambierà, Quarto è pronta a presentare un ricorso contro l'ordinanza. E la litoranea di Porto Torres resta al buio. Sono spenti tutti e 36 i nuovi punti luce installati lungo la ex provinciale 81. Il tratto interessato è di circa 1100 metri tra Balai vicino e Balai lontano ed è frequentato ogni giorno da cittadini, famiglie, sportivi e turisti. Si chiede di conoscere le cause del guasto e chi sia responsabile della manutenzione e soprattutto che i 36 punti luce vengano riattivati al più presto. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
11: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
12: Latte e miele.

nostro primo viaggio nel tempo insieme oggi parte dall'album che inaugura la collaborazione tra Gianni Bella, Marcella Bella e alla penna, in tanti casi molto conosciuti, il signor Mogol. Arriva l'86 su Latte Miele.

0: Lo so che una canzone con questo titolo, In vacanza da una vita, fa male sentirla, per quanto sia bella, qui su Radio Latte Miele, in data giovedì 3 settembre. Comunque c'è Irene Grandi. E sentite che per questo disannuncio ci ha aiutato anche la regista di oggi, sempre con noi Natalia Scalatelli, fino alle 13, in un programma che si chiama, come dice la sigla,
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Un programma che quindi vi tiene compagnia fino a l'una, se preferite essere un pochino più informali rispetto a dire le 13, ma è una cosa che noi radiofonici non ci possiamo permettere, perché la fascia 6-8 è per forza quella della mattina, quella della novità di quest'anno, Colazione con Zanni, che state imparando a conoscere, e poi il pomeriggio dobbiamo dire 18-20, altrimenti ci accavalliamo tutti. Allora, io, siccome anche la prossima canzone ci fa venire un po' di acquolino, riparto da un messaggio che ci è arrivato ieri. Ci scrivono che dal 3 al 15 settembre, quindi lunghissimo questo periodo, ci sarà la sagra del Tartufo a Sant'Agostino di Terre del Reno, in provincia di Ferrara, perché noi ci vogliamo distrarre in questo eterno lunedì che si chiama settembre, già con le sagre e le delizie del weekend. Ma prima del Tartufo continuiamo a fare colazione, c'è un po' di marmellata.

0: 2005 su Radio Latte Miele, la voce è quella di Cesare Cremonini. Il titolo non è solo Marmellata, la canzone che avete appena cantato, ma è Marmellata hashtag 25. E io vorrei tanto spiegarvi il perché di questo titolo, di questo hashtag, o come si chiama, lo sai che non mi ricordo, cancelletto, perché adesso nel tempo dei social è un hashtag, ma anticamente si chiamava cancelletto. Però oggi è giovedì, io sto con voi fino alle 13, Matilde colpevole al microfono. Ho deciso di rovinarmi la vita mantenendo una promessa che vi ho fatto ieri, perché siamo in un momento di aste del fantacalcio e la mia missione questa mattina è spiegarne il funzionamento a persone non calcistiche come me. Se siete degli esperti mi potete correggere, se invece non ne capite niente probabilmente sarà una spiegazione, non dico buona, ma ok. Partiamo dal nome fantacalcio e dalla definizione che mi dà la sua maestra Treccani: gioco di gestione virtuale basato su giocatori reali. È importante la radice fanta, che ci porta sempre davanti a qualcosa di immaginario che attinge ad un altro mondo, da cui deriva anche l'aggettivo fantastico, capito? E quindi è un gioco immaginario su giocatori reali. La cosa che mi fa più ridere è che il ruolo delle persone che giocano al fantacalcio è quello di essere nati, ieri abbiamo detto, allenatori di una squadra. Fanta allenatori, scusate, sei fantastica. Ma sono anche i presidenti, ho scoperto, di una squadra che formano all'inizio dell'anno, all'inizio del campionato italiano di calcio, con una base di crediti, più o meno 500 crediti, ho letto, con cui tu ti compri i giocatori in base al mercato reale dei giocatori, quindi al valore reale dei giocatori. Quindi non è che ti puoi comprare tutti i più forti del momento, è come il Fanta Sanremo. Ecco, io vorrei spiegare il fantacalcio tramite il filtro del Fanta Sanremo, che comunque si ispira al fantacalcio. Pausa, perché sennò le spiegazioni lunghe non funzionano, ma dopo la pubblicità arriva una delle colonne sonore calcistiche dell'ultimo anno.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
7: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
8: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
9: Latte e miele.

0: pioggia e basta.
1: Ha ricevuto un boom di ascolti questa canzone nell'ultimo anno perché è diventata virale tramite un trend calcistico. Emma con L'amore non mi basta era un trend in cui in questi video si vedevano le grandi gesta imprese di giocatori che non giocano più, quindi era un trend nostalgico, quindi amore più nostalgia più calcio in Italia ovviamente ha fatto il boom. Stamattina ci stiamo cercando di spiegare il fantacalcio a noi persone non calcistiche. Nel fuori onda la nostra Nati in regia, grande esperta che l'anno scorso si è portata a casa la vittoria del fantacalcio all'interno di una lega di soli maschi in cui tu eri l'unica donna e poi quest'anno non gioca più, se ne è uscita così da vincitrice. La Nati mi fa: guarda, c'è anche il Fanta Europa. Ho detto: Nati, non cominciare, non complichiamo, parliamo del campionato italiano. Abbiamo detto che tu compri dei giocatori che sono i tuoi, tu sei il fanta allenatore di una squadra, ogni settimana devi pubblicare, credo, la tua formazione titolare per le partite di quella settimana. E poi come funziona? Ti scontri con le squadre degli amici che fanno parte della tua lega, che a loro volta hanno scelto una formazione, ma i punteggi delle partite derivano dalle partite effettive che si svolgono in campo. Sapete che molto spesso quei quotidiani rosa sportivi danno un voto ai calciatori? Bene, e il punteggio si basa su questo, sul voto che ha avuto un giocatore che tu hai nel tuo fantacalcio ma che gioca nella realtà, e si mischia, insomma, sottrae ad alcuni altri bonus e malus che adesso vorrei elencare perché devo solo leggere e quindi riesco a dirli. Un gol vale più 3 punti, un assist che sarebbe un giocatore che tocca la palla prima di quello che la tocca e fa gol, il passaggio prima del gol, più 1, un'ammonizione gialla, quindi cartellino giallo, meno 0.5, un'espulsione meno 1, che mi sembra troppo poco, autogol meno 2 ragazzi, perché la porta è l'altra, rigore parato più 3 dal portiere. Basta.

0: queste cose ve le ho dette solo per poter continuare a chiacchierare al bar, e questo è lo spirito e la missione di questo programma Caffè Cliché.
1: Undici e cinque.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E questa è la lezione che ci ha dato in questa estate il giovane Andrea Settembre da Napoli, in arte solo Settembre. Gli amori estivi non è che durano tutta l'estate, non durano nemmeno tutta l'estate, durano, come il titolo di questa canzone, 2 settimane.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Il tuo sorriso parla prima di te. Racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
10: Latte Miele.

Francesco Gabbani su Radio Latte Miele con Summer Funk. È giovedì 3 settembre, Matilde con voi fino alle 13. Una delle missioni di questo programma, un'ambizione un po' alta di questo programma, è sempre stata spiegarci qualche trend social, non solo per spiegarci come va la società che ormai è sempre più social e meno sociale, ma anche per andare a spulciare, a scovare quelli che sono dei trend che in realtà ci possono effettivamente insegnare qualcosa. In questi giorni, dal 2 settembre fino al 5 settembre a Berlino, si tengono i campionati mondiali di GeoGuessr, che è un videogioco che trasforma Google Street View in una gara di geolocalizzazione. E qui potremmo non averci capito niente, quindi vado a spiegare tutto, perché è veramente un gioco che ti fa imparare qualcosa in modo ossessivo, ok? E capillare. Allora, dobbiamo partire dalla definizione di Google Street View. È una funzione di Google Maps. Voi aprite le mappe di Google e cliccate su tutte quelle striscioline, quelle righette blu. Quelle sono righette in cui tu ti puoi posizionare in real life, cioè clicchi lì e compare quello che circonda quella posizione nel mondo. Puoi vedere le effettive strade, puoi vedere i cartelli stradali, puoi vedere gli edifici, ti puoi muovere in avanti e in indietro, puoi anche vedere, questa è la funzione più ganza di Street View, come è cambiato quel luogo, quella strada, quella piazza, quell'incrocio nel tempo, ok? Che succede? Come funziona il gioco? A te ti si apre una visione, un'immagine di Google Street View e devi indovinare in quale stato sei, ma non solo in quale stato sei, quindi in che continente sei, in quale parte del mondo sei, in che strada sei, vicino a quale paese. Ti geolocalizzi, dici secondo me siamo qui e clicchi sulla mappa e poi in base a quant'è la distanza tra quel luogo e quello effettivo che ti hanno dato, raggiungi un punteggio. Ce ne sono tantissimi di campioni di GeoGuessr, anche italiani. A proposito dell'andarsene via e di viaggiare, la novità firmata Saldavinci si chiama Fuga d'amore. Tu per me.

0: allora mi chiedo, chissà se Sal da Vinci con questa sua novità Fuga d'amore sarà tra i protagonisti della colonna sonora dei mondiali di GeoGuessr, di GeoGuessing, se vogliamo trasformarlo in un'attività, in un verbo, che si stanno tenendo a Berlino. Per chi si è sintonizzato ora, è un gioco in cui è un gioco che si basa su Google Street View, quindi ti appare da un lato un'immagine, ok? Un'immagine, sei in mezzo ad una strada, vedi un cartello stradale, vedi magari un'insegna in una specifica lingua, ma tendenzialmente non c'è la scrittura, non ci sono scritte perché il livello è ancora più alto. Tu puoi guardare la vegetazione, puoi guardare il tipo di cemento, puoi guardare il cielo. C'è solo una bussola che ti dice verso quale direzione sei, verso quale punto cardinale sei direzionato, e tu dici: questa strada è in India perché lì la terra ha questo colore, le piantine sono quelle basse e tondeggianti, e soprattutto i cartelli stradali nel retro hanno questa striscetta rossa. Questo è tutto vero. Io sto guardando ossessivamente, sapete quando vi mettete a guardare un video di un determinato gioco, una determinata attività, e poi ti si ripresenta sempre. Ve ne ho parlato non solo perché ci sono i mondiali, ok, i mondiali a Torino in questo giorno, in cui partecipano anche dei campioni italiani, ve ne ho parlato perché sono quelle cose curiose, e sono quelle cose, è quel tipo di scrolling in cui, grazie a Dio, qualche volta puoi anche imparare qualcosa.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente, o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino,

0: voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la mente.
1: Spot. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: Vetreria Lo Friddo. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lo Friddo lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lo Friddo, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lo Friddo, applicatore partner Saint-Gobain.
4: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per Dormire, design for wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Latte e miele.
8: Beh.

ricordate che Piazza Grande, scritta da Lucio Dalla, Gianfranco Baldozzi e Sergio Bardotti, colui a cui è intitolato il premio per il miglior testo ancora oggi durante Sanremo, arrivò solo ottava in Sanremo del 72.

Immagine, tu mi dici in base al cartello stradale o al tipo di vegetazione, in che stato, in che strada, in che provincia ti trovi, sono arrivate due canzoni perfette per essere colonna sonora. Ai se io sto a casa, secondo me sto a casa, sto in India e ancor prima Piazza Grande. Ho scoperto solo ieri che in realtà la Piazza Grande, che tutti ci immaginiamo essere Piazza Maggiore anche dal nome di Bologna, in realtà potrebbe essere Piazza Cavour a Bologna oppure Piazza della Vittoria a Pavia. Ci vuole del geoguessing anche qui.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: 90 su Radio Lattiniale, il 98 di Vasco Rossi, e lo ringrazio tantissimo per questo assist che al fantacalcio, abbiamo imparato oggi, varrebbe un più uno al nostro punteggio. Per il titolo di questa canzone, è quello di cui vi stavo per parlare. Quanti anni hai? È una domanda a cui spesso le persone, quantomeno non dico che mentano, ma quantomeno vorrebbero a volte mentire. E adesso arriva un tutorial d'amore firmato Caffè Cliché, ma anche Vogue Italia e Radio Latte Miele, in cui vi spiego i 7 segnali che possiamo guardare all'interno del corpo di una persona che ci sta mentendo. Vogue Italia ce li mette in senso amoroso, quando è che il nostro partner ci mente, però lo si può fare guardando qualsiasi, interagendo con qualsiasi altra persona, perché anche ieri abbiamo parlato del fatto che il corpo parla più delle parole, parla più della bocca a volte. Il corpo lo sa che una persona sta mentendo e quindi la tradisce e ci può mandare dei segnali. Il primo è che una persona che sta mentendo ha tendenzialmente il respiro accelerato. Non a caso gli agenti di polizia che effettuano gli interrogatori sono addestrati a riconoscerlo, ok? Un bugiardo respira più velocemente e la bocca appare più secca, perché un corpo che sta mentendo ha bisogno di più ossigeno, perché lo sa che sta facendo qualcosa di sbagliato. Poi cambia il tono di voce, questo mi fa molto ridere, il tono è un pochino alterato rispetto al solito, anche qui perché il corpo fa fatica a reggere l'emozione della menzogna. Quindi, dove eri ieri sera? Avevo la sala del fantacalcio, capito? Tu puoi rispondere così, oppure avevo la... A volte si spezza addirittura la voce, perché anche il tuo corpo ti dice che non dovresti mentire. Qualora qualcuno vi abbia appena mentito nella vostra vita, tra poco arrivano i Blu dopo la pubblicità a strapparvi il cuore definitivamente.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
5: Non senti che tremo mentre canto.
4: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni, da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Latte Miele,

0: Nemmeno le 12 di questo giovedì 3 settembre. E chi è uscito un po' toscano stamattina? Eh sì, sono toscana, Matilde con voi fino alle 13. E voi avete già finito la voce a colpa, per colpa di Radio Latte Miele e per colpa dei Blu con A Chi Mi Dice. Ma a me, chi mi dice che la persona con cui sto parlando, che sia un collega, un amico, un nemico o un partner, mi sta dicendo la verità? Stiamo parlando di questo, del linguaggio non verbale che tradisce il corpo di una persona che sta mentendo. Quando qualcuno cerca di velare in tutti i modi una bugia, ma il suo corpo ci sta dicendo che sta mentendo. Siamo al punto numero 3, bellissimo. Allora, quando tu chiedi a una persona, fai una domanda che presuppone una domanda una risposta positiva o negativa, sì o no, la persona dice di sì, ma con la testa fa no. Faccio un esempio: avete chiesto al vostro partner se è contento di trascorrere il giorno di Natale con i vostri genitori. La persona vi dice che è entusiasta, guarda, non vedo l'ora, però scuote la testa verso il no, e quindi questo ti dice che non è contento. I prossimi due punti riguardano il naso. Il naso è fondamentale, è una parte del corpo fondamentale da guardare, da osservare, se avete il presentimento che la persona davanti a voi stia mentendo. Si toccano il naso le persone perché un'altra reazione tipica del corpo quando stai mentendo è che c'è una piccola scarica di adrenalina che fa confluire tanto sangue verso il naso. Quindi se lo possono toccare, ma lo possono anche arricciare. Il motivo di questo è bellissimo, perché spesso chi mente prova del disgusto per ciò che sta facendo. E quando noi proviamo del disgusto, la prima cosa che ci viene a fare a livello fisico, reazione istantanea, è una smorfietta, capito? Come se ci fosse qualcosa di cattivo odore. Per questo si dice che una situazione mi puzza.
1: Undici e...

0: l'ultima novità di Ligabue si chiama Qualcosa per te. Vi ricordo che da domani sera arriva su Sky un documentario a lui dedicato che ripercorre la sua carriera da un punto di vista personale, perché si chiama per l'appunto prima di tutto Luciano, poi Ligabue. Mi è caduta l'acqua, scusa Natalia, non mi riprendere, va bene? Le mie scuse sono sempre sincere, a differenza delle scuse che a volte ti offrono le persone anche a te più care, gli amici, i colleghi, il partner. Stamattina siamo alla ricerca di bugie, alla ricerca di quei momenti in cui il corpo tradisce un bugiardo con un linguaggio non verbale. Una persona probabilmente sta mentendo se, ripeto, se ha il respiro accelerato, se parla con un tono diverso dal solito, o alla domanda "ma che hai fatto ieri sera?" ti risponde con un tono di voce strano, addirittura con una frase che dovrebbe essere un'affermazione ma sembra una domanda. Ero a fare l'asta del fantacalcio? Cioè, anche lui si sta dicendo che sta mentendo. Bisogna guardare il naso, se si tocca spesso il naso o se il naso si arriccia in senso di disgusto perché sta mentendo. Se dice di sì ma con la testa dice di no e scuote la testa. Poi andiamo agli ultimi punti: se evita di guardarti negli occhi, perché un bugiardo comunque magari ti vuole bene e non ti vuole mentire, no? In modo così palese. Ultimo, settimo punto, il linguaggio non verbale di chi sta dicendo una bugia. La scienziata Van Edwards, l'esperta che ho preso in causa stamattina di linguaggio non verbale, quando una persona sta dicendo la verità o non ha niente da nascondere, tendenzialmente ti sta fisicamente più vicina. Se invece io prendo le distanze o comincio ad allontanarmi fisicamente quando tu mi fai una domanda, anche quello potrebbe essere un segnale di bugia.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Pieskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di

0: proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Latte e miele.

0: te miele.
1: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: Latte e miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: parlare d'amore.
1: Quasi molleggiata, quasi reggae questa parlare d'amore di Saif, l'avete sentita qui su Radio Latte Miele. E anche se abbiamo parlato durante l'ultima mezz'ora di menzogne, bugie, storie che vanno alla deriva perché il bugiardo si tradisce con il linguaggio non verbale, ho pensato che dopo questa bella canzone parlare d'amore di Saif abbiamo bisogno di ritirarci su, anche se noi ci siamo portati a casa il tutorial per scovare se una persona ci sta mentendo. Adesso arrivano 5 consigli di nonne che uno psicologo e influencer italiano ha intervistato e ha chiesto loro un consiglio circa, un consiglio da dare a chi ha tra i 20 e i 40 anni e sta cercando proprio l'amore, ok? Quindi è un momento in cui vogliamo un po' riflettere e piangere, ma anche trovare una soluzione. Allora, la prima nonna si è presa 10 secondi prima di rispondere e guardava fuori dalla finestra. Alla fine è arrivato il consiglio e ha risposto: non scegliere chi ti fa sentire speciale, scegli chi ti fa sentire te stessa o te stesso. Ok? Attenzione perché c'è un trend tra questi consigli. La seconda nonna, davanti alla domanda "Ehi, mi dai un consiglio per chi ha tra i 20 e i 30 anni e 40 anni, scusate, e sta cercando l'amore e si lamenta il fatto che non lo stia trovando? Guarda, cerca qualcuno che parla come mangia, le parole belle le sanno dire tutti". Mi fa ridere perché in questo consiglio non c'è nemmeno il congiuntivo. Quindi non è cerca qualcuno che parli come mangi, no, cerca qualcuno che parla come mangia, come direbbe una nonna. Le parole belle le sanno dire tutti, ma molto spesso sono un pelo più studiate.

0: Città degli Angeli di Achille Lauro è il disco latte miele di questa settimana. Siamo in un momento amoroso perché siamo davanti a un articolo in cui uno psicologo e influencer ha chiesto a 5 nonne italiane una domanda, ha fatto loro una domanda. Stamattina non riesco a dire fare, allora la domanda si fa, non si chiede, o si porge, mi dicono quelli dell'Accademia della Crusca. Ha chiesto a ste nonne: mi date un consiglio per chi sta cercando l'amore e non lo trova, che abbia dai 20 ai 40 anni. I primi due ce li siamo spulciati, la terza ha scosso la testa e ha detto con grande convinzione: lasciate perdere le farfalle nello stomaco, quelle sono ansia, non amore. L'amore è quando dormi bene. Bellissimo, ve l'ho già spiegato cosa sono le farfalle nello stomaco a livello proprio scientifico. Quando sentiamo quel groppino, quel colpo che ci stringe, no? In mezzo al busto, quindi nello stomaco, è tanto sangue che scompare dal centro del nostro corpo e va verso gli arti. Questo è un segnale del corpo che ci vuole dire: guarda che quella che è davanti non è solo una situazione brillante, no? Piena di emozione, è una situazione potenzialmente pericolosa. Scappa, usa questo sangue e vattene via. La quarta nonna invece ha risposto così: non ti innamorare di qualcuno che ti manca, ok? Di qualcuno che fa il prezioso o la preziosa, innamorati di qualcuno che c'è ogni giorno. L'ultima nonna, dopo aver ascoltato tutti i consigli delle altre nonne, ha aspettato che finissero e ha detto: voi giovani oggi cercate la persona giusta, mentre noi cercavamo quella vera.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono a 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. 12 migranti sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Susicco in via Caboto a Cagliari, pochi minuti dopo uno sbarco avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La nazionalità non è ancora stata accertata. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di sbarchi registrati negli ultimi 2 giorni nel sud Sardegna. Tra il pomeriggio del 31 agosto e la notte di ieri sono arrivati complessivamente 166 migranti. A Monastir sono ospitate circa 700 persone, oltre il doppio della capienza nominale di 300. Paura a Macomer per la riaccensione dell'incendio nelle campagne di Funtana Giaga. Il rogo, già divampato martedì, aveva costretto 4 persone a lasciare le proprie abitazioni. Le operazioni di bonifica erano proseguite fino alle 19, ma ieri le fiamme sono tornate a interessare la zona. Il fronte dell'incendio si è propagato verso la linea ferroviaria Arst e la RSA nelle vicinanze. Il corpo forestale è intervenuto inizialmente con un elicottero leggero sulla base di Bosa. Successivamente sono arrivati 2 Super Puma. Un'anziana di San Gavino è deceduta nelle scorse ore dopo essere risultata positiva al virus West Nile. La conferma arriva dall'ASL del Medio Campidano. La ASL ha attivato i protocolli di sorveglianza epidemiologica e tutela della salute pubblica, ricostruendo la storia del contagio. Informate anche le strutture regionali per i controlli sulle donazioni di sangue. Il comune è stato allertato per le attività di disinfestazione e controllo delle zanzare. La Sardegna ha perso 6.900 laureati negli ultimi 7 anni, quasi 1.000 ogni anno. Sono giovani formati nell'isola che partono per completare gli studi o trovare lavoro. Secondo le stime, formare un laureato magistrale costa circa 180.000 euro. Per i 986 laureati persi ogni anno, il danno supera i 177 milioni di euro. A questo si aggiunge la perdita di competenze, soprattutto nelle discipline STEM. Tra i 25 e i 34 anni. In Sardegna solo il 25% ha una laurea, contro il 44% della media europea, un divario che pesa anche su occupazione, salari e contributi in un'isola sempre più anziana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Laboratorio Gabriella, ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
11: Per Dormire. Design for wellness.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
13: Latte e miele.

Il nostro terzo viaggio nel tempo nella storia della musica italiana riparte dall'ultimo album che vede collaborare Battisti e Mogol. L'album di Con il nastro rosa, l'album di Gelosa cara e quello della title track, Una giornata uggiosa.

Gli uomini non cambiano, la seconda classificata al Sanremo del suo anno, il 92, in favore di Luca Barbarossa, ma poi nei nostri cuori probabilmente la gara è andata in un modo diverso. Siamo in un momento molto romantico e siamo in un momento di mostre del cinema. Bene, la prossima canzone si prese il David di Donatello per il film in cui fu colonna sonora, La finestra di fronte di Özpetek.

0: anche per questo giovedì 3 settembre un bel piantino. Radio Latte Miele ve l'ha fatto portare a casa, senza fare troppa ironia, una bellissima canzone di Giorgia, Gocce di memoria, anche in memoria di quello che è stato un suo fidanzato e una delle più belle voci italiane, quindi Alex Baroni, che è scomparso pochi mesi prima dell'uscita di questa canzone. Allora, bisogna finire con un bel dulcis in fundo le nostre ore insieme di oggi. Mi sento in dovere di tirarvi un pochino su il morale e quindi parliamo, no, anche per definizione, del tiramisù. Sta arrivando la famosissima, ormai straparlata in radio, Tiramisù World Cup. Si terrà a Treviso durante le prime settimane di ottobre, quindi dal 9 all'11 ottobre. È un weekend molto molto dolce dove si sfideranno 320 tiramisù nella versione originale e nella versione rivisitata. Un po' come Masterchef, parteciperanno solo coloro che non siano cuochi o pasticceri professionisti, perché vuole essere alla buona, vuole essere informale. Quello che vi voglio dire oggi non è come candidarvi alla World Cup, ma come candidarvi in veste di giudice alla World Cup. Ci sarà un click day il 12 settembre in cui potete mettervi alla prova e dimostrare tutta la vostra conoscenza per diventare un giudice della competizione. Perché? Perché sarà un quiz di 15 domande sui trucchi e la storia del tiramisù. Tra poco vi lascio qualche trucco.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
3: Come fossi una bambola.
2: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come.
2: Fausto Reali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
9: Latte Miele.
10: Sei io da

0: Fino a te vuol dire fino a Venere oppure fino a Marte. Takagi e Ketra, poi Marco Mengoni e poi Fra Quintale in questa canzone qui su Radio Latte e Miele, una radio dolce per definizione il cui nome deriva da un tipo di dolce emiliano, il latte e miele fatto con miele e tanto, tantissimo zucchero, che tu dici ma non c'è già il miele, il zucchero nel miele, però ci vuole ancora più zucchero, come ci vuole nel tiramisù. Allora, per farvi tutti partecipare al Click Day del 12 settembre, che è un Click Day in cui si vanno a designare i nuovi giudici della Tiramisù World Cup, qualcosa che si terrà a Treviso, si tiene ormai da 10 anni, durante il primo, anzi il secondo weekend di ottobre. C'è da rispondere a un test in cui si vogliono ricordare i trucchi, le regole fondamentali del tiramisù. Non ci perderemo nella diatriba savoiardi o pavesini, ok? Non lo facciamo, non vogliamo concludere litigando. Ma mi sono fatta mandare qualche trucco da un amico che è stato negli ultimi 2 anni prima giudice e poi presidente di giuria, e forse lo sarà anche quest'anno. Si chiama Zio Tiramisù e ci dice: allora, il dosaggio di ingredienti per fare una crema non deve sapere, la crema non deve sapere né troppo di uovo né troppo di mascarpone. Poi, questo non lo sapevo, bisogna far riposare i biscotti imbevuti nel caffè in un piatto prima di fare la costruzione degli strati, altrimenti rilasciano tutta quell'acquetta che ormai è caffè misto acqua all'interno degli strati e non va bene. Non bisogna esagerare con lo zucchero perché è troppo dolce, il tiramisù non funziona. Non bisogna esagerare nemmeno con la spolverata di cacao, ci dice l'amico Zio Tiramisù, per evitare gli strozzamenti vari. E per ultimo, bisogna guardare al contenitore finale. È lì che si decide l'architettura di un buon tiramisù.
1: Latte e miele 12:58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Buongiorno Enrico, no, non l'ho presa.
3: Tacca. Buongiorno Matilde.
0: Leggermente in ritardo, buongiorno.
3: Si va avanti nei concerti quando ti salta l'autotune, che fai?
0: Allora, un grandissimo
3: jazzista. Ti fermi o vai avanti?
0: No, vai avanti. Un grandissimo jazzista, non mi ricordo chi, diceva che lo sbaglio in musica si vede dalla seconda nota. Perché certo, se la prima è sbagliata, con la seconda ti riprendi, giusto?
3: Bravissima, non so chi sia questo fenomeno, ma è così.
0: Sicuramente
3: ma
0: un
3: poi,
0: fenomeno.
3: Chi è che non sbaglia nella vita?
0: Ah, nessuno.
3: A parte me, ovviamente.
0: No, il nostro direttore dice sempre: chi non sbaglia non fa.
3: Non lavora.
0: Non lavora. E chi non lavora?
3: Non fa l'amore.
0: E allora bisognerà sbagliare in questa
3: La mia
0: vita.
3: Parola del giorno è onestà.
0: Ah.
3: Parto da una notizia particolare, poi la scopriremo ovviamente insieme. Però ti faccio la domanda, bruciapelo.
0: Sì.
3: Se riesci a trovare una falla in un qualcosa, no? In un'azienda, oppure trovi un portafogli per terra, lo fai notare, come ti comporti?
0: Sì, per me è molto difficile non dire la verità. E qua, quando non la dico io, la dicono i miei occhi. E questo te lo diranno tanti ascoltatori.
3: Su questo siamo simili.
0: Meno
3: rossa,
0: male facciamo radio, capito Harry?
3: Comunque di onestà parliamo.
0: Bello.
3: E quindi ecco, andiamo a cercare le falle come ha fatto un signore che con l'American Airlines ha viaggiato gratis tutta la vita.
0: Non
3: immagino.
0: È vero.
3: Sì, sì. Ascoltami e scoprirai di più.
0: Certo Harry, a domani.
3: Domani Mati, ciao.

0: Una delle hit più longeve di questa estate 2026, Partenope, il suono, il sound straordinario dei The Colors, in buona compagnia, eh? Serena Brancale, Merck & Cremont, buongiorno, buon appetito, siete lì con lo spaghetto che incombe. Buon giovedì 3 settembre, quindi un pomeriggio giallissimo che si apre all'insegna dell'indiano. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, iniziamo come ogni giorno, ormai lo sapete, appuntamento fisso con OK Salute e Benessere.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ok, salute e benessere.
2: Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, se no ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacco fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare, l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore, generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli eccessi. Come dimostrano diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati con noi.
1: Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
1: Sorridi, c'è Ichnos.
4: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino.

0: Lino, Sassari li punti.
1: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
2: Benvenuti da Lumen.
1: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
2: Vivi il gusto, vivi Lumen.
1: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
3: Latte mia.

tribù, ci siete? Dai, dai, che ci siamo. Buon pranzo, abbiamo superato l'una e siamo entrati a pie pari in questo giovedì pieno. Si va verso il weekend. Parola di oggi, onestà. Una parola molto bella. Deriva dal latino honestas, sostantivo che trae la sua origine dall'aggettivo proprio onorato, degno. Quest'ultimo affonda le sue radici in onos, ossia onore. Perché tutto questo lo scopriamo fra pochissimo andando oltre l'oceano in America. Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: Che bella vita. Ariete con Angelina Mango, questa è Radio Latte e Miele, con il sorriso in questo orario di pranzo giallissimo nel pomeriggio che inizia. E abbiamo iniziato dicendo: facciamo un bel viaggio, dai, andiamo oltre oceano, parliamo di onestà oggi. Allora, l'accadimento è questo: sono stato rapito da una notizia che non sapevo. Nel 1987 un certo americano Steven Rothstein approfittò di un'offerta folle dell'America Airlines. Cosa ha fatto? Ha acquistato un pass illimitato a vita per la prima classe a $250,000, che sono chiaramente tanti. Chi di noi ha adesso a disposizione $200,000? Quasi nessuno. Aggiungendone poi altri 150,000 per portare sempre un accompagnatore, quindi per un totale di $400,000. Era ovviamente molto facoltoso quest'uomo. Per 20 anni ha volato gratis ovunque, regalava biglietti agli sconosciuti, prenotava il posto a fianco per i bagagli. Il suo pass è costato alla compagnia, pensate, oltre $21 milioni. Nel 2008, travolta dai debiti, l'azienda gli ha revocato il biglietto accusandolo di frode e prenotazioni fittizie, e ha scatenato una durissima battaglia legale che si è conclusa con un accordo segreto. Quindi non si sa chi ha vinto, non si sa chi ha perso. Tutto questo a pretesto per parlare oggi di onestà. Cioè, la domanda di oggi è: se un'azienda commette un errore madornale, no? Quindi a vostro favore, in un contratto, su un prezzo online, se trovate un portafogli a terra, come vi comportate? Siete onesti oppure no? Raccontate la vostra esperienza, perché magari siete stati protagonisti di qualcosa di simile. 335-787-1910.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Negramaro, una storia ancora semplice 2026.
4: Non senti che tremo me un trecanto.
1: In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. 12 migranti sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Susicco in via Caboto a Cagliari, pochi minuti dopo uno sbarco avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La nazionalità non è ancora stata accertata. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di sbarchi registrati negli ultimi due giorni nel sud Sardegna. Tra il pomeriggio del 31 agosto e la notte di ieri sono arrivati complessivamente 166 migranti. A Monastir sono ospitate circa 700 persone, oltre il doppio della capienza nominale di 300. Paura a Macomer per la riaccensione dell'incendio nelle campagne di Funtana Giaga. Il rogo, già divampato martedì, aveva costretto 4 persone a lasciare le proprie abitazioni. Le operazioni di bonifica erano proseguite fino alle 19, ma ieri le fiamme sono tornate a interessare la zona. Il fronte dell'incendio si è propagato verso la linea ferroviaria Arst e la RSA nelle vicinanze. Il corpo forestale è intervenuto inizialmente con un elicottero leggero sulla base di Bosa. Successivamente sono arrivati 2 Super Puma. Un'anziana di San Gavino è deceduta nelle scorse ore dopo essere risultata positiva al virus West Nile. La conferma arriva dalla ASL del Medio Campidano. La ASL ha attivato i protocolli di sorveglianza epidemiologica e tutela della salute pubblica, ricostruendo la storia del contagio. Informate anche le strutture regionali per i controlli sulle donazioni di sangue. Il comune è stato allertato per le attività di disinfestazione e controllo delle zanzare. La Sardegna ha perso 6.900 laureati negli ultimi 7 anni, quasi 1.000 ogni anno. Sono giovani formati nell'isola che partono per completare gli studi o trovare lavoro. Secondo le stime, formare un laureato magistrale costa circa 180.000 euro. Per i 986 laureati persi ogni anno, il danno supera i 177 milioni di euro. A questo si aggiunge la perdita di competenze, soprattutto nelle discipline STEM. Tra i 25 e i 30 4 anni. In Sardegna solo il 25% ha una laurea, contro il 44% della media europea, un divario che pesa anche su occupazione, salari e contributi in un'isola sempre più anziana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
7: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi.
8: Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di tavola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: La storia del vetro è lunga di oltre 7000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise.
11: E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Latte e miele.

L'argomento di oggi è vero, è l'onestà, ma la protagonista è sempre lei, la musica italiana. Radio Latte e Miele scava nei decenni facendo un ottimo viaggio nel tempo allora. Iniziamo con Michele Pecora, era lei, 1979.

Se mi innamoro. 1985, ricchi e poveri. Per un periodo questa canzone era un mio tic, cantavo spessissimo, non mi chiedete perché, però mi capitava. Forse era la sigla di qualche pubblicità, e quindi vedendo la televisione magari ti resta in mente, no? Spesso mi dicono: ma scusa, ma questa canzone non ti piace eppure la canti? Ragazzi, ti entra in testa senza volerlo. Parliamo oggi di onestà. Vi siete mai trovati nella condizione di vantaggio, no? Di dire: vabbè, però dai, faccio l'onesto, mi danno un resto diverso, mi danno più soldi di resto, glielo dico. È il caso per esempio di Elena, che scrive da Verona: ti ringrazio, al supermercato l'altro giorno la cassiera scrive mi ha dato 20 euro di resto in più per sbaglio, mi sono accorta subito e gliel'ho detto immediatamente, perché quel resto a fine giornata lo mettono di tasca loro i lavoratori, e su queste cose non si scherza. Sono d'accordissimo con te, Elena. Di altro avviso Marco da Bologna: l'anno scorso ho ordinato una TV online, mi dice, prezzo di listino 1200 euro. Al checkout, per un errore del sito, me la segnano a 120 euro. Sono onesto? No, ho completato l'ordine all'istante senza batter ciglio. Con le multinazionali, dice, nessun senso di colpa. Questa che arriva racconta la mia infanzia. Alessandro Canino con Brutta.

successo incredibile del 1992, la ricordo come se fosse ieri, eppure ero appena un bambino, avevo 8 anni. Nel 1992 Alessandro Canino cantava Brutta, la storia di questa ragazza che si vedeva in quel modo, ma crescendo adesso spero che sia assolutamente fiera di se stessa, magari anche di quelle lacrime allo specchio. Giochiamo.

detto tutto la sigla. Prendi il telefono in mano e se indovini, domani lo scopriremo, sei un re perché ricevi i giallissimi gadget di Radio Latte e Miele. Come fare? Dovete capire dove sono nascosto. Indizio dopo indizio, giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì. Questa cosa in cui sono nascosto dà una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e quando c'è un sole incredibile. Cambia taglia continuamente. Quando non viene usato diventa magrissimo, ma basta una spinta verso l'alto e si allarga subito. In questo periodo, purtroppo, ahimè, è finita l'estate, si iniziano a chiudere. Indizio di oggi. Soffre un po' di vertigini. Se arriva una raffica di vento forte, rischia di prendere il volo e va chiuso. 335 787 1910 è facilissimo. Buttatevi.

0: vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto, abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: Latte e miele.

0: No, in relazione all'anno di uscita, caro Tiziano, io non me lo so spiegare come possano essere passati già 22 anni, perché vuol dire che ho 22 anni di più e mi sembra ieri. Allora, tutti i mal di schiena, le mal di ginocchia che mi vengono, la fatica a salire le scale sono giustificate con la vecchiaia. Grande Tiziano. Parliamo quindi oggi di onestà. Siamo partiti da questa storia incredibile di Steven Rosen, che approfittò di un'offerta folle dell'American Airlines, acquistò un pass illimitato a vita per $250,000. Per farla breve, dopo anni, nel 2008, si è capito che erano 21 milioni di dollari di perdita da parte dell'American Airlines nei confronti di quest'uomo, perché ha iniziato a viaggiare, come si dice dalle mie parti, a rotta di collo. Non so cosa vuol dire, però si dice così. Cioè, questo viaggiava, però in realtà era anche di una generosità straordinaria, questo va detto. Regalava voli in prima classe a sconosciuti bloccati in aeroporto, senza tetto, rifugiati, faceva fare dei viaggi andata e ritorno, spesso pagava anche gli alberghi a queste persone. Sotto il profilo umano fu un gesto di grande altruismo, per American Airlines invece rappresentò il pretesto legale perfetto, appunto, come detto, andarono in causa. E fu un segreto poi il finale di questa causa, rimarremo un po' come le serie TV con il dubbio fino alla prossima stagione, che però non arriverà. Detto questo, ricordiamo la domanda: se un'azienda commette questo errore, no? Un errore madornale del genere, voi ne approfittate? Se qualcuno vi dà del resto in più al supermercato, ne approfittate? Se trovate un portafogli, insomma, sfogatevi, dai. 335-787-1910, questo è il nostro numero, raccontatemi la vostra esperienza in merito.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: detto tutto Bresh.
1: Esatto, stiamo da Dio anche in questa seconda ora di oggi, giovedì 3 settembre. Benvenuti su Radio Latte e Miele. Buon pranzo, buona digestione a chi ha mangiato e tutti i vari convenevoli a cui siamo già abituati. Tra poco, a proposito di ritorno alla normalità, un agosto che è appena finito, ci trasferiamo un po' in Calabria perché ospiterò Alessandro Astorino, organizzatore di un evento incredibile. Siamo nella città del vento, l'istmo più stretto d'Italia. Stiamo a Catanzaro, cena straordinaria di domenica 6 settembre. Non voglio spoilerare molto. Nel centro di questa bella città ci sarà una tavolata lunghissima. Tra poco ne parliamo proprio con lui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Spot.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
7: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia in questa seconda ora dell'Indiano, e ve l'ho promesso e dobbiamo parlare di questa cena straordinaria del 2026. Alessandro Astorino, benvenuto, presidente di tante cose, nonché uno degli organizzatori di questo incredibile tre giorni. Però tema libero, Alessandro, parla tu.
1: Grazie,
0: benvenuto.
1: Grazie per ospitarci sulle frequenze di Radio Latte e Miele. È davvero un onore e un piacere essere qui con voi.
0: Catanzaro ospita la terza edizione di questa cena straordinaria, una manifestazione, ricordiamo, benefica ed enogastronomica promossa appunto dall'Associazione Città del Vento Rete ACLI dal 4 sì. al 6 settembre.
1: Dal 4 al 6, quest'anno abbiamo deciso di complicarci tremendamente le cose, come se già non bastava avere la giornata solo di cena straordinaria, ma abbiamo deciso di triplicare il nostro impegno, i nostri sforzi, per un motivo che ci sta veramente a cuore. Di solito la cena si svolge in un'unica giornata, quindi questa lunga tavolata di 400 metri, 1000 commensali.
0: Bellissimo.
1: In questa serata ci tengo a dire che lavoreranno 300 calabresi, quindi c'è anche un ritorno in termini economici per quanto riguarda la comunità di Catanzaro, e non solo, perché poi i camerieri, comunque tutti quelli che lavoreranno a cena straordinaria, sono di tutte le parti della Calabria, come i prodotti che verranno gustati lungo questa tavolata di 400 metri.
0: Sì, ci saranno degli chef incredibili a cucinare.
1: Sono i sei chef stellati calabresi più abruzzino senior, chiamiamolo così, che è stato il primo a portare la stella Michelin in Calabria.
0: Meraviglioso, quindi non solo una location incredibile perché siete proprio nel corso principale del centro, ma anche una degustazione che non è una degustazione, è un'experience incredibile. Tutto questo con il fine nobile, ovviamente, per il progetto Pitta Pop.
1: Sì,
0: questa
1: Pitta Pop
0: è la base.
1: Esatto, è la base. Ci tengo a dire che comunque anche nelle altre edizioni c'è sempre stato il minimo comune denominatore della beneficenza. Il primo anno abbiamo donato 25.000 euro agli insuperabili, l'anno scorso 22.500 euro, con 22.500 euro di raccolta abbiamo provveduto a realizzare i sogni dei bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica. Quest'anno volevamo spingerci ancora più in là, lasciando una traccia, perché poi per noi cena straordinaria è un mezzo per fare del bene. Volevamo lasciare una traccia nella nostra città, dando un segnale importante. All'inizio il progetto era quello di aprire Pizza Out anche qui in Calabria, che penso i radioascoltatori conoscono già. Ma non è stato possibile per varie vicissitudini che non sto qui a raccontare. Allora non ci siamo arresi da buoni calabresi e abbiamo creato un qualcosa homemade, quindi fatto in Calabria con la pizza.
0: Assolutamente.
1: Abbiamo deciso di aprire questo locale che si chiamerà Pitta Pop, più o meno funzionerà come Pizza Out, quindi all'interno persone fragili, creando una cooperativa di tipo B che darà da lavoro a questi soggetti. Attraverso la pizza, che è il pane tipico catanzarese, apriremo questo locale con pizza gourmet. Abbiamo scelto anche una location particolare, suggestiva, nel centro di Catanzaro, che è l'ex locale Rizzis, e quindi è anche un segnale di coraggio e di rilancio. Mentre molte attività sul corso chiudono, noi abbiamo deciso di dare speranza e rilancio aprendo un'attività commerciale.
0: Alessandro, ci sarà anche la musica, ne parliamo tra poco, c'è la musica anche qui in radio. Gianna Nannini, poi torniamo con Alessandro Astorino. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini su Radio Latte e Miele. Ancora un buon giovedì 3 settembre, siamo collegati con Alessandro Astorino, parliamo della cena straordinaria, una tre giorni catanzarese di questo weekend con uno scopo nobile. Alessandro, ancora benvenuto, stavi parlando questa experience, ecco, questa tavolata di 400 metri nel corso principale di domenica, ma non solo, ci saranno tre giorni. Sia il 4 che il 5 settembre, no? Per andare a cercare di capire cosa fate voi, di cosa vi occupate.
2: Allora, questi due giorni servono un po' a raccontare l'esperienza di cena straordinaria. Abbiamo deciso di allargare il format perché non può essere esaurito un racconto in una singola sera con una singola cena, ma pensiamo che il cibo sia anche cultura, quindi anche libri, anche mostre d'arte. Sarà presente anche Serena Autieri, sarà presente il cuoco di Mattarella, o meglio Pietro Cazzola, il cuoco che ha servito i presidenti della Repubblica da Cossiga fino a Mattarella. E colgo l'occasione anche per un momento di orgoglio che ci teniamo tra mille difficoltà, è quello in questi giorni di aver ricevuto la telefonata dalla segreteria del presidente della Repubblica per l'alta opera meritoria che stiamo svolgendo tramite cena straordinaria.
1: E di questo ne ero al corrente, infatti ti avrei fatto i complimenti anche per questo. Siamo in chiusura, Alessandro, grazie e complimenti veramente di cuore, una cosa veramente meravigliosa, anzi straordinaria, come il titolo, la cena straordinaria. Ricordiamo, dal 4 al 6 settembre siamo a Catanzaro, una città bellissima, l'istmo più stretto d'Italia, siete tra due mari, c'è vento, insomma un'aria meravigliosa, e si mangerà anche molto bene con uno scopo nobile. Grazie mille ad Alessandro Astorino.
2: Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori di Latte e Miele.

0: su Radio Lattenieri.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
0: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Lattemiere.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
6: Latte e miele,

secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme, si parte questa volta dagli anni 80. Era il 1988, Raff cantava Svegliarsi un anno fa e poi uno dei più grandi successi di Gianluca Grignani arriva dal 94.

0: Non dite bugie, l'avete e l'abbiamo cantata tutti, la mia storia tra le dita dal 1994, grandioso successo di Gianluca Grignani, è il nostro secondo viaggio nel tempo insieme. Oggi parola del giorno è onestà. Vi ho chiesto se trovate un portafogli per terra, se vi danno un resto superiore al vostro diritto, cosa fate? 335 787 1910. Saluto tutti voi, siete tantissimi: Roberto, Chiara, Matteo, Francesca, Davide. Vi saluto tutti, vi offro un'ottima Laura Pausini, Benedetta Passione su Radio Latte e Miele.
1: E se fosse per nostalgia, tutta questa malinconia.

0: Dal 2005 la bellissima benedetta passione di Laura Pausini, la nostra musica giallissima italiana, anche in questo pomeriggio giovedì 3 settembre vi vedo lì a sorseggiare il caffettino dopo pranzo. Mi raccomando, però non ovviamente non esagerate, perché il caffè non è che faccia così bene in abbondanza, un paio al giorno, massimo tre, sì, oltre no. Lucia mi ha mandato un messaggio off topic, questo però mi fa ragionare: ci hai fatto caso che le merendine non hanno più le sorpresine? Ci ho fatto caso, è vero, non compro merendine perché non fanno parte della mia alimentazione, però quando ero piccolino, quindi anni 80 e 90, le sorpresine avevano un po' trasformato la colazione in un rito generazionale. Erano questi piccoli gadget, no, di gomma, figurine, agendine, che crearono un legame emotivo facendo leva proprio sul desiderio di collezionarle. C'è un motivo, cara Lucia, ne parliamo tra poco.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte miele Radio Regent. Perché libera la mente.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Latte Miele.

0: 2013, Max Pezzali, l'universo tranne noi, a chiudere quasi la seconda ora di oggi. Buon giovedì 3 settembre, questo è l'Indiano su Radio Latte e Miele. Lucia prima mi ha aperto gli occhi, siamo stati accecati da un dubbio: ma perché le merendine di oggi non hanno più le sorpresine dentro? Ci sono diversi motivi sicuramente, infatti da metà degli anni 90 sono gradualmente scomparse, innanzitutto a causa di norme di sicurezza molto più rigide. Spesso queste sorpresine avevano pezzettini di plastica che venivano facilmente ingeriti, oppure erano di gomma e i bambini le mordevano. In più dobbiamo metterci anche i costi crescenti e soprattutto il cambio dei consumi. Infatti oggi i bambini prediligono innanzitutto l'intrattenimento digitale. Le aziende offrono prevalentemente codici e QR code, così tu inquadri quel QR code e il bambino gioca con il tablet. È difficile vedere dei bambini che giocano con delle macchinine o comunque dei pupazzi o dei peluche. La fisicità però di quei regali ha generato un fortissimo effetto nostalgia, tant'è che molti di noi, noi boomer quarantenni, ancora aprendo l'armadio e il cassetto impolverato, li trovano lì dentro.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dola.
2: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta con

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

con Emma e Fabri Fibra e la loro antidroga. Superiamo le tre, entriamo nell'ultima mezz'ora di oggi dell'Indiano. Buon giovedì 3 settembre, c'è un omaggio dall'almanacco doverosissimo da fare per uno degli atleti, dei calciatori più importanti della storia italiana. Gaetano Scirea scomparve il 3 settembre.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
4: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
5: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
6: Sì, ma tolga la mano.
7: Non posso.
6: Avanti, tolga la mano.
7: Le ho detto che non posso!
5: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
9: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
10: Latte e miele.

Una delle hit più suonate dalle radio in questa estate 2026, sorry, scusa lo siento, chiedo sorry e chiedo scusa, ma il gioco è arrivato tardi, ma arriva, vai!

Che poi chiedo sorry, ma che cos'è? Un mix di italiano e inglese. Ma l'importante è il fine, no? Il fine giustifica i mezzi e il fine arriva domani. Un indizio al giorno, dovete indovinare dove mi sono nascosto, dentro quale oggetto. Da una mano a tutti, ma solo quando fa davvero caldo e c'è un sole abbastanza forte. Cambia taglia continuamente, quando non viene usato diventa magrissimo, ma basta una spinta e si allarga subito. Vi ho detto ieri che in questo periodo purtroppo finisce l'estate e si iniziano a chiudere. Oggi ho aggiunto: soffre un po' di vertigini, se arriva una raffica di vento forte rischia di prendere il volo. Avete indovinato in tanti, dovete però ripeterlo tutti i giorni, domani verrete messi dentro un bussolotto, la redazione farà il suo lavoro e uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Arriva il disco latte e miele della settimana. Achille Lauro, La città degli angeli.

La città degli angeli, lui è Achille Lauro. Ogni tre ore ce la possiamo gustare perché è il disco latte miele della settimana. E la settimana dell'indiano continua domani, sempre dalle 13. Per oggi siamo arrivati alla fine, non prima però di dare il benvenuto ad Andrea D'Agostino, che con la sua arena latte e miele vi trasporterà dalle 3:30 fino alle 5:30 del pomeriggio in questo palinsesto invernale ricchissimo di Radio Latte e Miele, che vi farà compagnia fino al prossimo giugno. Ciao a tutti, appuntamento a domani. Vi lascio con Biagio Antonacci, Iris tra le tue poesie. Iris.

0: Simone da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fruttise Lisci Keratina sono 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti è 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
5: Spot. Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. 12 migranti sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Susicco in via Caboto a Cagliari, pochi minuti dopo uno sbarco avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La nazionalità non è ancora stata accertata. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di sbarchi registrati negli ultimi due giorni nel sud Sardegna. Tra il pomeriggio del 31 agosto e la notte di ieri sono arrivati complessivamente 166 migranti. A Monastir sono ospitate circa 700 persone, oltre il doppio della capienza nominale di 300. Paura a Macomer per la riaccensione dell'incendio nelle campagne di Funtana Giaga. Il rogo, già divampato martedì, aveva costretto 4 persone a lasciare le proprie abitazioni. Le operazioni di bonifica erano proseguite fino alle 19, ma ieri le fiamme sono tornate a interessare la zona. Il fronte dell'incendio si è propagato verso la linea ferroviaria Arst e la RSA nelle vicinanze. Il corpo forestale è intervenuto inizialmente con un elicottero leggero sulla base di Bosa. Successivamente sono arrivati 2 Super Puma. Un'anziana di San Gavino è deceduta nelle scorse ore dopo essere risultata positiva al virus West Nile. La conferma arriva dalla ASL del Medio Campidano. La ASL ha attivato i protocolli di sorveglianza epidemiologica e tutela della salute pubblica, ricostruendo la storia del contagio. Informate anche le strutture regionali per i controlli sulle donazioni di sangue. Il comune è stato allertato per le attività di disinfestazione e controllo delle zanzare. La Sardegna ha perso 6.900 laureati negli ultimi 7 anni, quasi 1.000 ogni anno. Sono giovani formati nell'isola che partono per completare gli studi o trovare lavoro. Secondo le stime, formare un laureato magistrale costa circa 180.000 euro. Per i 986 laureati persi ogni anno, il danno supera i 177 milioni di euro. A questo si aggiunge la perdita di competenze, soprattutto nelle discipline STEM. Tra i 25 e i 30 4 anni. In Sardegna solo il 25% ha una laurea, contro il 44% della media europea, un divario che pesa anche su occupazione, salari e contributi in un'isola sempre più anziana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: Latte Miele.

0: sapessi amore mio come mi piace.
1: Buon pomeriggio, Andrea D'Agostino.
2: Eccolo
1: dentro
2: qua.
1: Zag.
2: Ciao Henry, ciao, buongiorno.
1: La tua arena per due ore.
2: Certo, è già aperta, ho già spolverato, quindi avanti avanti che c'è
1: il
2: posto.
1: Rumore della Claire.
2: Gratta attacca al trunk.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao Henry.

Buon pomeriggio, io sono Doug, pronto anche oggi ad accompagnarvi nel magico mondo di... Arena Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti. Un altro giovedì pomeriggio insieme. Oggi è il 3 di settembre, come dicevamo, dai che la prima settimana ormai ce la siamo quasi lasciata alle spalle e quindi si avvicina anche magari un fine settimana un pochettino più interessante, no? Finalmente un po' di relax. 335-787-1910. Quest'anno ad Arena Latte Miele i protagonisti siete sempre voi, con i vostri messaggi, i vostri vocali, la vostra presenza o anche semplicemente ascoltando e rilassandovi con le tante storie che un po' ci portiamo dietro da tutta la giornata e che poi mettiamo anche dentro Arena con anche i vostri messaggi, come dicevo, al 335-787-1910. Attenzione, avviso ai naviganti, tra poco arriva un bel regalo, quindi intanto segnatevi il nostro numero che tra poco saprete di cosa si tratta.

Gente distratta, la canzone di Pino Daniele su Radio Latte Miele, così un po' per addolcire questo metà pomeriggio che magari siamo un po' tutti indaffarati, stressati, allora c'è bisogno, no? Di quel attimo di dolcezza in più. Grazie Pino Daniele. Allora, dicevamo, al 335-787-1910 oggi vi facciamo un regalo, i biglietti per andare a vedere i Negramaro.

0: bello, non sono molto molto molto invidioso dei tanti ascoltatori che già hanno avuto questo bellissimo omaggio, bellissimo regalo, due biglietti per voi e chi volete voi per andare a vedere i Negramaro. La data è quella dell'8 di settembre, è un martedì a Segrate, provincia di Milano, al Parco della Musica. Quindi una serata stupenda, meravigliosa, con la tanta bella musica di una delle band italiane che ha fatto la storia del nostro costume, della nostra canzone per gli ultimi 25 anni. 335 787 1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Ricevere questo omaggio è facilissimo, basta scrivere al nostro numero Negramaro e i biglietti potrebbero arrivare da voi.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: La tua salute non può aspettare.
0: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
2: Latte Miele.

0: una delle bellissime canzoni di Vasco Rossi e su Radio Latte Miele, canzone che ormai proprio quest'anno compie 21 anni e vi avviso subito, Vasco Rossi più tardi sarà tra i protagonisti di una delle tante storie di Arena Latte Miele, quindi non perdetevela, più tardi parleremo proprio del buon caro Vasco. Nel frattempo però torniamo a parlare anche di sport con il 3 su 3. Iniziamo subito a parlare della pallavolo e degli europei femminili del 2026. In questi giorni l'Italia, di allenata da Julio Velasco, è riuscita a staccare il pass per la semifinale di Istanbul, però sudando in rimonta 3-1 contro la Svezia dopo aver concesso il primo set. Paola Gonu fa 27 punti a cui fanno eco i 22 della Antropova, ma sulla sponda svedese c'è anche la serata con protagonista Isabel Haak, ha referto con ben 42 punti. Gli US Open e il tennis, nottata piuttosto amara per i colori azzurri a New York, con tanti italiani che escono di scena. Guerrieri perde contro De Minaur, Passaro perde con De Jong e Berrettini perde contro Navone. Tutte le speranze ora vanno verso Darderi e Musetti, che giocheranno nelle prossime ore. Si avvicina anche una delle ultime tappe dell'anno per quanto riguarda l'atletica leggera, con la finale della Diamond League. Gli azzurri si presenteranno in Belgio nei prossimi giorni, però con diverse punte di diamante, a partire da Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino, piuttosto che Andy Diaz, leader del mondiale nella stagione del triplo con 18 e 15 metri. L'obiettivo è migliorare il bottino del 2025, quando proprio Iapichino e Diaz conquistarono il titolo finale. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: 15 e 58.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
3: Spot. Latte e miele.

0: Latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

Sono Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile in questo pomeriggio di giovedì 3 settembre. 335-787-1910. Stiamo parlando di tutti quei lavori che volevamo fare da piccoli. Vi dico il mio: io volevo fare il gelataio. È un mestiere che ancora oggi mi affascina tantissimo. Ogni volta che entro in una gelateria, sono lì che cerco di scrutare il retrobottega dalle porte a vetri. Non capisco mai niente, però è sempre molto interessante. Vi leggo subito qualche messaggio arrivato al 335-787-1910 da parte di Laura, e ci racconta: io oggi faccio la professoressa, ma da bambina sognavo di fare la cartolaia e ancora oggi a volte penso di aprirmi una mia cartoleria. Anche quello, devo dire, molto interessante. Tutte le penne, i quaderni, i fogli, tutte quelle cose che si trovano in cartoleria sono sempre molto divertenti, belle da vedere e belle da toccare con le mani. Partiamo da questo argomento proprio perché nei giorni scorsi Vasco Rossi, durante il suo raduno con i fan, ha parlato, tra le tante cose, anche proprio di questo, di quello che desiderava e sognava fare quando era ragazzo, oltre al cantante. Cioè, diciamo che era un po' una vita parallela quella che sognava il Vasco Rossi diciottenne, perché ha raccontato recentemente che quando fu chiamato a fare il militare, quindi aveva 18 anni, era già nel pieno della sua carriera, faceva già il DJ nelle discoteche, già cantava, già produceva le sue cose, poi lo sappiamo, anche un trascorso come speaker radiofonico, quindi anche lì lavorava già parecchio. Però dice: una cosa che mi ha sempre incuriosito molto, quando ho fatto i classici 3 giorni di orientamento che si facevano durante il servizio militare, dice, feci domanda per entrare nel corpo dei paracadutisti, perché volevo vedere se ero davvero in grado di buttarmi giù da un aereo e sapere, scoprire se avevo l'autocontrollo necessario per prendere questa decisione. Devo dire che Vasco Rossi anche questa volta ci sorprende veramente tanto. Quindi qual è il vostro lavoro che sognavate quando eravate bambini? Al 335-787-1910 e subito una novità di Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Niente ci dividerà.
1: Una canzone dedicata alle loro due città, Genova e Napoli. Alfa insieme al Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Si conferma anche Alfa come uno dei protagonisti dell'estate della musica italiana, anche con collaborazioni davvero davvero prestigiose come questa, piuttosto che quella di Jovanotti di quest'estate. Parlavamo di musica italiana anche proprio grazie a Vasco Rossi, che nel corso degli ultimi giorni si è reso protagonista del raduno dei suoi fan, che ormai tiene da diversi anni, e ogni volta c'è un tema diverso. L'ultimo tema è stato anche quello della gioventù tra i tanti, e Vasco, nei suoi primi anni di carriera musicale, quando fu chiamato a fare il militare, sognava di fare il paracadutista, che è un lavoro difficilissimo. Cioè, pensate anche semplicemente a chi magari fa paracadutismo per la prima volta, pensate al grande coraggio, l'autocontrollo che serve, e Vasco voleva proprio testare quella roba lì, tant'è che poi, quando pubblicò il suo primo album, c'era una canzone che un po' richiamava alle tematiche del militare, del servizio, della leva, ed era una canzone che si chiamava Faccio il militare, che venne un po' liquidata inizialmente come una canzone un po' demenziale, nonsense se vogliamo, ma in realtà nascondeva un messaggio molto importante per Vasco Rossi. E quindi la domanda rimane sempre aperta a tutti voi, anche al 335-787-1910: qual è quel mestiere che sognavate di fare da bambini? Vi leggo subito un piccolo messaggio da parte di Marco, che ci dice: io da piccolo volevo fare il vigile del fuoco. Anche questo è un mestiere che richiede grandissima, grandissimo coraggio, veramente tanto coraggio. Sulla Latte Miele andiamo avanti adesso con i Tiro Mancino, questa è Amore Impossibile.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro. Batte.

0: buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. 12 migranti sono stati fermati dalla polizia nella pineta di Susicco in via Caboto a Cagliari, pochi minuti dopo uno sbarco avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. La nazionalità non è ancora stata accertata. I migranti saranno trasferiti al centro di accoglienza di Monastir. Quello di ieri è l'ultimo di una serie di sbarchi registrati negli ultimi due giorni nel sud Sardegna. Tra il pomeriggio del 31 agosto e la notte di ieri sono arrivati complessivamente 166 migranti. A Monastir sono ospitate circa 700 persone, oltre il doppio della capienza nominale di 300. Paura a Macomer per la riaccensione dell'incendio nelle campagne di Funtana Giaga. Il rogo, già divampato martedì, aveva costretto quattro persone a lasciare le proprie abitazioni. Le operazioni di bonifica erano proseguite fino alle 19, ma ieri le fiamme sono tornate a interessare la zona. Il fronte dell'incendio si è propagato verso la linea ferroviaria Arst e la RSA nelle vicinanze. Il corpo forestale è intervenuto inizialmente con un elicottero leggero sulla base di Bosa. Successivamente sono arrivati due Super Puma. Un'anziana di San Gavino è deceduta nelle scorse ore dopo essere risultata positiva al virus West Nile. La conferma arriva dalla ASL del Medio Campidano. La ASL ha attivato i protocolli di sorveglianza epidemiologica e tutela della salute pubblica, ricostruendo la storia del contagio. Informate anche le strutture regionali per i controlli sulle donazioni di sangue. Il comune è stato allertato per le attività di disinfestazione e controllo delle zanzare. La Sardegna ha perso 6.900 laureati negli ultimi 7 anni, quasi 1.000 ogni anno. Sono giovani formati nell'isola che partono per completare gli studi o trovare lavoro. Secondo le stime, formare un laureato magistrale costa circa 180.000 euro. Per i 986 laureati persi ogni anno, il danno supera i 177 milioni di euro. A questo si aggiunge la perdita di competenze, soprattutto nelle discipline STEM. Tra i 25 e i 34 anni. In Sardegna solo il 25% ha una laurea, contro il 44% della media europea, un divario che pesa anche su occupazione, salari e contributi in un'isola sempre più anziana. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taula lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taula e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: Latte e miele.

3355787910. Qual è il lavoro, il mestiere che sognavate di fare quando eravate bambini? È il momento di raccontarlo. Ad Arena Lattemiere siete sempre voi protagonisti, ma c'è anche la nostra musica. Ripartiamo col viaggio e con Ron.

sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Renato Zero e Spalle al Muro su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio. 335-787-1910. Stiamo parlando di tutti quei lavori, mestieri che sognavamo di fare quando si era bambini. L'apertura mentale che avevamo quando eravamo piccoli è incredibile e testimonia anche i messaggi che ci arrivano, come ad esempio quello di Matteo: a me sarebbe piaciuto proprio fare lo speaker radiofonico, oggi invece lavoro nelle ambulanze. Ciao Matteo di Chiaravalle. Ciao Matteo, intanto comunque fare lo speaker radiofonico c'è sempre tempo, no? A parlare si è sempre capaci, quindi caro Matteo, sappi che è sempre un buon momento per cominciare. Invece il messaggio di Ciuccio, che come sempre ci ascolta dal Messico, da Puebla, che dice: io sono nato in una città costiera e da bambino sognavo di fare il pescatore, poi più tardi mi sono trasferito nell'entroterra per studiare all'università e sono diventato un insegnante di spagnolo. Ma che bello, ma questo è meraviglioso. Belli e bravi i nostri ascoltatori. Stiamo parlando proprio di questo, di tutti quei lavori, quei mestieri che si sognava un po' di fare da bambini, magari vedendo qualcuno nella nostra famiglia che già lo faceva, e quindi c'era un po' presa quella passione per quel mestiere tanto particolare, come ad esempio può essere, che ne so, il meccanico, il panettiere, tutte quelle attività di famiglia che poi si cerca di portare avanti nel tempo. 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp. Elisa e Ligabue.

0: Elisa con Ligabue e gli ostacoli del cuore su Radio Latte Miele. Parlavamo insieme a voi di tutti quei lavori, quei mestieri che sognavamo di fare quando eravamo bambini. Vuoi l'infermiera, vuoi il medico, il carabiniere, il pompiere, il vigile del fuoco, insomma ce ne sono tantissimi e voi ci state dando tanto modo anche per ragionare un po' tra di noi fuori onda. Ad esempio vi leggo il messaggio di Franco: questo è proprio il grande classico che tanti bambini sognano. Io da piccolo volevo fare l'astronauta, avevo anche il poster della NASA in camera. Bello il poster della NASA in camera, bello. Un altro giorno parliamo dei poster che avevamo in camera, però non oggi, un altro giorno. Però anche quello dell'astronauta è un mestiere estremamente affascinante per un bambino. Pensate, galleggiare nello spazio, aggiustare navicelle spaziali, tutte queste cose qui sono veramente molto belle, divertenti, e ci sta che in tanti abbiano sognato da bambini di farlo. Vi leggo un altro messaggio da parte di Chiara: io volevo fare la maestra elementare, da bambina giocavo anche con le bambole facendo finta che fossero i miei alunni. Anche questo devo dire è un grande classico, molto trasversale, soprattutto per alcune persone la voglia di passare la propria conoscenza, il proprio sapere, la propria saggezza agli altri è sempre anche questo un grande classico, addirittura già da bambini, perché magari abbiamo davanti a noi a scuola un maestro, una maestra, un insegnante particolarmente bravo e portato, e quindi ci viene anche voglia, più che normale e logico, volerlo in un certo senso imitare quando si sarà più grandi. 335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. L'argomento è proprio questo: tutti quei lavori e quei mestieri che volevamo fare quando eravamo bambini.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia. Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo mentre canto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro, live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: L'alta pressione subtropicale acquisisce ancora più forza a garanzia di un tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l'Italia, con clima più caldo. Nel corso del pomeriggio il sole splenderà spesso in cieli pressoché sereni, qualche nube sparsa al sud con qualche rovescio, specie in Calabria. In serata nella prossima notte bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
8: Latte e miele.

0: Sulla Temiele Mace con Marco Mengoni, Fra Quintale e Jamie Tights, era Fuoco di Paglia in questo giovedì 3 di settembre 2026. Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati ad Arena, e vi abbiamo regalato tanti biglietti in questi ultimi giorni. Uno di questi ad esempio era per andare a vedere i Negramaro al Parco di Segrate la prossima settimana, e in questo caso il fortunato che se li vedrà arrivare a casa sua è Alessio. Ciao Alessio!
1: Ciao
0: Alessio, buongiorno, benvenuto
1: ciao,
0: sulla Temiele. Benvenuto. Intanto, allora, io te lo dico subito, è ufficiale, i biglietti arriveranno a casa tua, quindi sarai tu ad andare al concerto dei Negramaro.
1: Grazie.
0: Questo,
1: grazie.
0: È un piacere, grazie, è un grazie. Grandissimo piacere. Però so anche che lo fai anche per fare un regalo a tua moglie, giusto?
1: Sì, giusto. Che mia moglie lo stesso giorno del concerto compie 50 anni.
0: Ah, bellissimo. Ma gliele, non, allora, intanto dobbiamo organizzare una bella sorpresa.
1: Sì, sì.
0: Che ne dici? Allora, non glielo dire.
1: Anzi, no, non gli dico niente io.
0: La porti e basta?
1: Bravo
0: Alessio, bravissimo.
1: Mi faccio un po' di chilometri perché abito in provincia di Teramo, però non fa niente.
0: Ma sì, dai, tu ti nascondila in qualche modo. Dai.
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: scusa,
1: sì,
0: ho sbagliato uscita dall'autostrada, e poi magicamente ti ritrovi in circonvallazione a Milano.
1: Bravo.
0: Bellissimo.
1: E poi oggi, premesso che oggi, di 21 anni fa ci siamo sposati, il 3 settembre,
0: quindi
1: è stato un giorno fortunato, perché ho provato a mandare un messaggio
0: ed è arrivata questa fortuna. Esatto,
1: sì,
0: Alessio,
1: sì.
0: È stupendo, e sono sicuro che tua moglie apprezzerà tantissimo,
1: sì.
0: Forse un po' meno il viaggio Teramo-Milano, però vabbè, dai,
1: si fa.
0: Ne approfittate per farvi un paio di giorni a Milano.
1: Bravissimo, bravo
0: Alessio, io ti ringrazio di cuore, confermo. Dimmi.
1: Io ringrazio voi per avermi regalato questi due biglietti.
0: È stato un vero piacere poter anche partecipare al regalo per i 50 anni di tua moglie. È un grandissimo piacere, veramente. Ve lo dico col cuore, e lo sanno tutti i nostri ascoltatori, che per noi è davvero un grandissimo onore potervi accompagnare nelle vostre giornate. Quindi Alessio, io ti ringrazio per essere dei nostri anche questa bella giornata. Grazie Alessio, un abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio, grazie, ciao ciao.
2: Arena Latte Miele.
0: Sedici e cinque.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors su Radio Latte Miele, canzone che è stata al primo posto della classifica per 2 mesi sostanzialmente. Scopriremo questo weekend se è ancora lì al suo primo posto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, questa è Arena, l'ultima mezz'oretta insieme prima di dare il cambio a Edo e al suo open bar, che invece vi accompagneranno fino alle ore 20. 335-787-1910, questo è sempre il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Stiamo parlando di tutti quei lavori che volevamo fare quando eravamo bambini, ma non necessariamente, magari sapete, quelli che ormai ho rinunciato e basta, perché in alcuni casi il lavoro si può anche un po' riproporre nel corso del tempo, magari una passione messa da parte e con l'arrivo magari di un po' più di tempo libero, i figli che vanno via di casa, la pensione e tanti altri, ci sono un po' di questi fatti qua, queste occasioni qua. Ad esempio Giuseppe da Reggio Emilia ci scrive: il mestiere che volevo fare da bambino lo sto facendo adesso a 66 anni, sto dipingendo con tecnica olio su tela L'ultima cena. L'ultima cena, un quadro da 5 metri per 2,80 e lo faccio anche ascoltando Radio Latte Miele. Grazie Giuseppe. Giuseppe, mandaci una foto, dai, facci sta cortesia, mandaci una foto perché sono veramente molto curioso di vederla. Abbiamo anche un messaggio vocale, sentiamolo.
1: Io da bambina Ciao. Volevo fare l'ostetrica. Sono Armanda da Venezia.
0: Ciao Armanda, che bello, l'ostetrica poi è proprio al servizio della nascita del bambino e della mamma, veramente un lavoro strepitoso. 335-787-1910 è l'argomento di oggi, tutti quei lavori che volevate fare da piccoli.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il

0: vale davvero.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.
4: Latte e miele,

0: se peccano di
1: latte miele.
0: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
0: Se mi sognerai.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

Tommaso Paradiso e agitare Coca-Cola su latte e miele in questo giovedì pomeriggio, gli ultimi minuti prima di salutarci e dare il cambio a Edo con Open Bar. Stiamo parlando di tutti quei lavori che avremmo voluto fare da bambini. Io vi ho detto il mio, ho sognato per diverso tempo di fare il gelataio, perché a parte che adoro il gelato, quindi va da sé che insomma uno la prima cosa che pensa è quella, mi è sempre piaciuto tantissimo, quindi ho sempre puntato un po' anche a quello. Poi la vita e la strada mi hanno portato da altre parti e oggi invece mi sentite qua in onda su latte e miele. Però non sono l'unico che un po' fa questo genere di ragionamenti, perché nel mondo anche del cinema e della televisione ci sono tantissimi personaggi molto famosi che sono partiti magari da umili origini o che magari non sognavano neanche di diventare attori. Uno tra questi, uno dei casi più noti, è quello di Hugh Jackman, non so se l'avete presente, attore, protagonista per tanti anni di Wolverine, un personaggio dei fumetti. Lui da giovane sognava di diventare giornalista, tant'è che poi si è anche iscritto alla facoltà di giornalismo a Sydney, per pagarsi gli studi faceva un po' quello che gli riusciva facile, cioè faceva il pagliaccio, faceva il clown, proprio il lavoro del clown, cioè si truccava, vestiva tutte le cose e via a feste dei bambini. E non è neanche l'unico, perché ad esempio non so se avete presente Patrick Dempsey, è stato per tanti anni protagonista in Grey's Anatomy, ancora oggi lo vediamo in molte commedie, in molti film. Lui noto per il suo ruolo del medico in Grey's Anatomy, da giovane anche lui sognava di fare il pagliaccio, cioè proprio il clown, quello da circo, diciamo, per intenderci. È un po' un contrasto, cioè da una parte c'è una persona che sullo schermo cura milioni e milioni e milioni di pazienti delle serie TV e nell'altra parte invece vuole far ridere con un naso rosso finto. Comunque è sempre un bel contrasto. 335-787-1910, il vostro lavoro dei sogni quando eravate bambini. Adesso però una novità, la nuova di Salda Vinci, che si chiama Fuga d'amore.

Si chiama Fuga d'amore, la nuova canzone di Sal Da Vinci su Latte Miele. Stiamo parlando anche di tutti quegli inizi nel mondo del lavoro che abbiamo percorso tutti, i classici lavoretti, oppure quel lavoro che si faceva quando non si era ancora famosi. Come vi ricorderete sicuramente, uno dei casi italiani più noti e recenti è quello di Giusy Ferreri. Prima di vincere X Factor è famosissima questa storia, lei non l'ha mai nascosto, non si è mai vergognata, ha fatto per tanti anni la cassiera in un supermercato, lavorava in un supermercato, poi insomma il talento l'ha aiutata parecchio e oggi è la cantante che conosciamo molto molto bene. Però c'è anche un'altra storia che un po' fa il paio a quella di Giusy Ferreri, se vogliamo, che è di un'altra grandissima protagonista della televisione, cioè Federica Panicucci. Quando era più giovane, Federica faceva la babysitter, e faceva la babysitter non a qualcuno a caso, ma a diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Quindi insomma due carriere che poi si sono magari anche incrociate proprio per questo motivo, e quindi oggi la vediamo tutte le mattine in televisione. I vostri messaggi sono arrivati tantissimi in questa ora insieme, in queste due ore insieme di Arena, tra chi sognava di fare il veterinario, chi il medico, chi voleva fare il pittore da bambino e finalmente oggi ci è riuscito come il nostro amico Giuseppe. Quindi sono tantissimi i casi di amici, ascoltatori che nel corso della loro vita magari sono proprio riusciti a realizzare i propri sogni. Tra poco ci salutiamo, prima però c'è questa canzone, Imo Da, Sono Già Solo, su Latte e Miele.

0: Arena Latte Miele.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumorebeamfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
8: Latte e miele.

0: Edo ha fatto i rifornimenti per questa puntata di Open Bar. Ciao Edo.
1: Oggi ho riempito la cambusa come non mai. Oggi
0: a piena, per un po' sei a posto.
1: Sì, per un paio di giorni.
0: Un paio di giorni, molto bene. Ciao Edo, buona serata a tutti.
1: Ciao Daga, domani.

presente, no? Quando iniziate la giornata un po' mogi e poi arriva quella persona che con un discorso, che con un messaggio, che con due parole riesce a strapparvi un sorriso anche quando pensate di avere il mondo contro. Ecco, a quella persona io dedicherei questa canzone, Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti. E quando si ha un buon amico, si sa, la cosa migliore è fare un brindisi e godersi l'open bar.

aperitivo lungo di 2 ore e mezza, quindi stiamo insieme fino alle 20. Aperitivo che riempiamo con un sacco di chiacchiere da open bar, cioè gli argomenti più disparati. L'importante è che partecipiate anche voi con i vostri messaggi al 335-787-1910. Io sono super pronto ad accoglierli e a leggerli. Open bar che è fatto anche da tanta bella musica. Abbiamo delle canzoni più recenti, anche delle belle canzoni che arrivano dal passato. Questa in particolare è datata 1990. Lui è un cantautore che ritroverà a Radio Latte Miele anche sabato a Malta. Raff, oggi un Dio non ho.

0: questa canzone si presentò anche a Sanremo, Raff, Oggi un Dio non ho, su Radio Latte Miele. Canzone che parla, diciamo, di una sensazione di crisi esistenziale, una sensazione di smarrimento, chiamatela un po' come volete. Sensazione che, diciamo, capita a tutti, no? Di incontrare nel corso della giornata. A tanti magari sta capitando proprio in questo periodo, perché sono quelle giornate di ripartenza, quelle in cui vi rendete effettivamente conto che non si può vivere in vacanza. Ah, peccato. E quindi vi trovate un po' in un senso di: ma siamo sicuri che io abbia voglia di riniziare? Siamo sicuri che questo sia l'ambiente giusto per me, eccetera eccetera eccetera eccetera. La domanda che vi voglio fare io è: che cosa fate voi quando provate quella sensazione? Cioè, quando è una giornata no, quando vi verrebbe voglia di cantare rap, dire no, cioè oggi io un dio non ce l'ho, che cosa fate? Cioè, qual è la prima cosa che vi viene istintivo fare? C'è chi si chiude in se stesso, c'è chi invece cerca il comfort food, il comfort film, la comfort music, comfort e altre parole attaccate. Perché secondo me sono delle attività, ci sono dei consigli che voi meglio di me potete darvi a vicenda. Quindi raccontatemi quelle cose che fate quando la giornata è proprio una giornata no, quei piccoli rimedi che scegliete di attuare per tirarvi un pochino sul morale. Magari c'è qualcuno che è proprio immerso in una di quelle giornate no, magari c'è qualcuno che è immerso in una giornata no, che sta rientrando a casa dopo una giornata particolarmente difficile al lavoro. Beh, noi cerchiamo di dargli una pacca sulla spalla e qualche consiglio. Bastano i vostri messaggi al 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
11: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
12: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
13: Latte e miele.

Ecco, ce l'ha scritto Andrea ascoltando Kleptomania degli Sugar Free. Ciao Latte Miele, io una delle cose che faccio per superare una giornata no è appena ho finito, esco dall'ufficio, mi chiudo in macchina e canto a squarciagola tra parentesi male. Bravo Andrea, questo è il modo giusto per affrontare una cosa che magari non ti torna, una giornata che non è andata come speravi. Stiamo parlando di questo ad Open Bar su Radio Latte Miele. Non vi stiamo chiedendo di raccontarci le vostre giornate no, ci mancherebbe, tanto le viviamo tutti, nel senso fa semplicemente parte del gioco. Vi stiamo chiedendo invece quei piccoli rimedi che portate avanti per superare una giornata no, per migliorare un pochino l'umore, che ci sta, non è che può essere sempre al massimo, nel senso nessuno fa mai la fila per delle montagne russe piatte, la vita è un po' anche questo. Raccontatemi gli altri 35 787 1910, magari possiamo darci dei piccoli consigli, perché magari c'è una cosa che uno non ha mai fatto, magari scopre che qualcun altro la fa e dice ma sai che magari provo anch'io, che ne so, io di solito non sono uno di quelli che affoga i propri dispiaceri, che ne so, nel gelato, in un cibo particolarmente calorico, però magari potrei provare e dire ma sai che forse alla fine strafogarsi può essere la soluzione, la musica, cantare può essere una soluzione, i film possono essere una soluzione, ognuno ha il proprio metodo. Mi sto chiedendo semplicemente di raccontarmelo, va benissimo se sceglierete di farlo con un messaggio scritto, ancora meglio con un bel messaggio vocale.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Allora, praticamente Edoardo Bennato in questa canzone dedica il lunedì, martedì a qualcosa, sabato e domenica a qualcosa, ma scusa, no, magari non l'ho sentita bene, però la dedica per il giovedì dov'è? Cioè, me la sono un attimo persa, amico mio, fammi sapere qualcosa. Tra l'altro, sei anche mio omonimo, mi aspetto una dedica per questo giorno della settimana. Scherzi a parte, buonasera, questo è Open Bar, state ascoltando Radio Latte Miele, stiamo insieme ancora per 120 minuti, quindi fino alle 20. Immaginate, no, io che mi chiamo Edo, che sono seduto di fianco a voi, se state guidando da soli per tornare a casa, oppure se siete in coppia, sono seduto nel sedile di mezzo, dietro. Quello che proprio dà un sacco fastidio, però... metto la cintura. Tra l'altro vi racconto questo in amicizia. Stamattina ero in ritardo, no, per venire in radio, e ho preso un taxi, avete capito? Non riesco a, vabbè. In ogni caso, ho fatto una figuraccia. Praticamente mi sono seduto dietro e non ho messo la cintura e sono stato ripreso dal tassista. Mi sono sentito piccolo come una formichina. Amico mio, se mi stai ascoltando, tu che mi hai caricato, scusa. Proprio brutto, cioè una scena brutta. Per favore, mettetevi le cinture anche se state seduti dietro. Oggi parliamo di quelle cose che fate, di quei piccoli rimedi che portate avanti quando la giornata non è al top, quelle cose che magari vi tirano un pochino sul morale. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Tra poco ne leggiamo qualcuno.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del

0: benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Latte

Bossa Nostra a Gaia su Radio Latte Miele ad Open Bar in un giovedì sera in cui stiamo parlando di rimedi, cose che fate quando la giornata non è al top e magari avete bisogno di qualcosa per tirarvi un po' su di morale. Marcella consiglia una passeggiata di 20 minuti, dice mi aiuta a ossigenare il cervello e ad alzare i livelli di serotonina. Vabbè Marcella, sei stata anche un pochino troppo dettagliata, però effettivamente la passeggiata, la camminata, la corsetta, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui le giornate sono ancora mediamente lunghe, può essere un ottimo rimedio. C'è chi consiglia il cioccolato, affogati i propri dispiaceri nel cioccolato, cara Claudia. Sì, dovremmo affogare i nostri dispiaceri nel cioccolato, non fa benissimo, però sì, ci può stare. C'è chi pratica yoga, chi mi consiglia di iniziare lo yoga, ragazzi. Allora, anche qui, storie della mia vita. Io ci ho anche pensato a iniziare lo yoga, però sarei un disastro. Ma cioè, mi immagino tipo il giorno dopo che vengo al lavoro tutto attorcigliato, capito? Come le cuffiette che sono state una settimana nella tasca. Meglio di no. Io vi posso regalare un bel disco di Achille Lauro. Angeli.

0: Disco Latte Miele firmato Achille Lauro, La città degli angeli. Achille Lauro che sta preparando un'estate 2027 mica da ridere, lo attendono infatti gli stadi. Si parte da Udine, lo stadio dell'Udinese, il 3 di giugno, chiaramente dell'anno prossimo. Il 6 di giugno è la volta di Bologna, 11 giugno a Bari, 15 Milano, 19 Maradona di Napoli, 22 Allianz Stadium di Torino, 26 giugno Padova, 30 giugno Roma, data sold out e quindi si replica il 1 di luglio all'Olimpico. Si chiude il 10 luglio a Messina allo stadio Franco Scoglio, che penso sia il vecchio San Filippo, quello che non so se si chiama ancora San Filippo, non ho idea. Passerà da Messina anche il prossimo artista in scaletta su Radio Latte Miele. Lui canterà in quello stadio il 6 di luglio, sarà la penultima data del suo tour, che finirà il 10 di luglio a Padova e si aprirà l'11 di giugno a Trieste. Sto parlando di Olly, che qui troviamo con la canzone che forse più di tutte ha contribuito a farlo diventare il numero uno assoluto che è oggi. Ah, noi di Radio Latte Miele Olly lo avevamo portato qui già 2 anni prima, perché a Giovane Fuori Classe noi scopriamo gli artisti prima che diventino dei big, prima che facciano uscire canzoni come Devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere,

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si conferma tra le regioni maggiormente interessate dai fenomeni di illegalità ambientale che colpiscono mare e coste. Secondo il rapporto Mare Monstrum 2026 di Legambiente, nel 2025 in Sardegna sono stati accertati 1.356 reati contro mare e coste. L'isola è settima in Italia per numero di reati e terza per illeciti amministrativi. A guidare la classifica regionale è l'inquinamento con 539 reati. Sardegna quinta a livello nazionale. Seguono l'abusivismo edilizio costiero e la pesca illegale. Legambiente chiede più controlli, regole e sanzioni per tutelare le coste e il mare dell'isola. Entro fine ottobre la procura potrebbe chiudere le indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato tra il 22 e il 23 aprile. I PM valutano la richiesta di giudizio immediato per i quattro arrestati. Secondo l'accusa, Mocci sarebbe stato attirato in una trappola con la promessa di acquistare 3 kg di hashish a basso costo. In carcere restano Nicolas Minio, Gianmarco e Filippo Tunis e Daniel Campus. Il riesame ha confermato la custodia cautelare. Carcasse d'auto, pneumatici, vecchi elettrodomestici, vetrate e materiali edili. Le campagne dell'Interland di Quarto e Quartuccio sono sempre più invase dai rifiuti, ma situazioni analoghe si registrano anche a Selargius, Sinnai e Maracalagonis. Rifiuti vengono abbandonati anche lungo le cunette delle strade più trafficate, dalla circonvallazione alla vecchia orientale sarda. Un problema che si intreccia con l'abbandono delle campagne e con la crisi del settore agricolo. Il risultato è una trasformazione sempre più evidente delle aree rurali in vere e proprie discariche a cielo aperto. Lo sport calcio, Cagliari e Verona si sfidano questa sera alle 21 alla Unipol Domus per un posto agli ottavi di Coppa Italia contro la Roma. Fabio Pisacane, squalificato e quindi assente in panchina, annuncia turnover e spazio a chi ha giocato meno e ai nuovi arrivati. In porta ci sarà Radunovic, Mina non è ancora disponibile mentre Borrelli prosegue il lavoro individuale. Assenti anche Kevin Carlos in Spagna per motivi familiari e Sugawara ancora in attesa del visto. Prima convocazione per Gagliardini e Massolin, in lista anche l'attaccante dell'Under 20 Sugamele. Pisacane chiede una partita vera e intensa e invita la squadra a giocare con attenzione, fame e identità. Tra gli avversari ci sarà anche l'ex rossoblu Gabriele Zappa, ceduto nei giorni scorsi al Verona. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Mendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
4: Latte Miele.

allora Dio Latte Miele, anche in questo giovedì 3 di settembre torniamo indietro nel tempo per quanto riguarda la bella musica italiana. Ripartiamo da Ivano Fossati, un brano del 1983, poi nel percorso incontriamo anche Pino Daniele.

capolavoro. Resta, resta con me di Pino Daniele dal 1995. Buonasera, questo è Open Bar. State ascoltando Radio Latte Miele. E in un programma che si chiama Open Bar, prima o poi di alcolici, bisognava parlare per forza. Ci mancherebbe. Alto là l'ipocrisia. Vi parlo adesso di una notizia che arriva dalla Finlandia, dove è stato venduto, dove anzi è in vendita, un mega pack di birre, cioè una maxi confezione da 3241 lattine per un totale di 6773 euro, circa 2 euro a lattina, diciamo centesimino più, centesimino pieno. E questo, a parte che, cioè, chi è che andrebbe mai a comprare un pacco del genere? Quanto vuoi? Ma 3000 lattine? Come 3000 lattine? Ma che te ne fai? Almeno che tu non abbia una festa particolarmente importante con tante persone da andare a da andare a soddisfare, ecco, a livello alcolico. Tra l'altro mi sono un po' informato, no, sulle leggi per quanto riguarda la Finlandia, la regolamentazione sul consumo di alcol, cioè, tu, chissà. E ho scoperto che lo Stato in Finlandia gestisce una catena di negozi e solo lì si possono acquistare superalcolici, vino tradizionale e birre forti, perché ci sono anche birre comunque da 9, 10, 11 gradi. E questi negozi non fanno mai sconti. L'unica offerta che hanno è quella del 2x1 e hanno lo scopo sociale di limitare i consumi. Però scusa, se tu fai l'offerta 2x1 e vuoi limitare i consumi, diciamo che le due cose non si sposano benissimo. Però a far finlandese mi viene da dire. Noi adesso mettiamo un bel disco che arriva dal Festival Bar del 2007, Irene Grandi, Bruci la città.

0: Eccoci la città di Irene Grandi dal 2007, canzone che ha intervallato le nostre chiacchiere sul il consumo, il regolamento del consumo di alcolici in Finlandia. Perché è arrivata dalla Finlandia questa notizia che è in commercio una confezione di birra da 3241 lattine. Lo dirà. Cioè, che confezionona, è gigante, effettivamente. Questa confezione comunque esiste. Ci sono state un po' di novità, tra l'altro, proprio quest'anno, perché il Parlamento finlandese ha approvato una riforma che introduce la consegna degli alcolici a domicilio con severissimi controlli però sull'età e sullo stato di alterazione del cliente. Cioè, prende, tu devi andare a ritirare l'alcolico di persona e così vedono comunque in che stato sei. Beh, cosa bypassabile, nel senso, mandi l'amico. Comunque siamo incredibili, cioè anch'io da italiano la prima cosa che ho pensato è come bypassare questa cosa invece di apprezzare la scelta del Parlamento finlandese. E tra l'altro hanno aperto molti negozi anche la domenica, cosa che fino a poco tempo fa, soprattutto per quanto riguarda gli alcolici, non era permessa. Non solo, c'è un regolamento molto severo invece sulla vendita di alcolici notturni, perché anche se un supermercato è aperto H24, la legge vieta tassativamente la vendita di alcolici dalle 21 alle 9. E lì sono severi, se vai alle 21.02, niente birra.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mia.
6: Nelle prossime ore bel tempo su tutti i settori del nostro paese, non sono attesi particolari disturbi. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena sull'Italia, splendendo in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, temperature già sopra la media. In giornata situazione sostanzialmente invariata, generale soleggiamento e temperature elevate per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 sul Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
10: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone, e con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
11: Latte e miele.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: facciamo anche un in bocca al lupo a Dirama, perché tra una settimana va in onda la prima puntata della nuova stagione di X Factor, che vedi Rama al tavolo dei giudici insieme a lui, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, confermatissima alla conduzione Giorgia. Voi state ascoltando Radio Latte Miele, questo è Open Bar, stiamo parlando di un sacco di cose. Abbiamo toccato poco fa un argomento tipico del bar, ovvero la birra. Siamo partiti da questa notizia che arriva dalla Finlandia e siamo andati a scoprire che in Finlandia effettivamente esiste addirittura un monopolio di Stato che gestisce una catena di negozi, negozi in cui si possono acquistare superalcolici, vino tradizionale e birre forti. Qualche altra chicca, per esempio, fino al 2024 i normali alimentari potevano bere solo bevande fino a 5 gradi e mezzo, quindi praticamente solo birre, tra l'altro anche abbastanza leggere, e proprio una riforma del 2024 ha innalzato il limite a 8 gradi. Io vi sto riempiendo di curiosità sulla Finlandia. Si sa mai che qualcuno di voi voglia andare da quelle parti, voglia fare un aperitivo, arrivate preparatissimi. Se no, queste sono le classiche notizie salva cena. Cioè, stasera magari vi sedete a tavola con i vostri parenti, con i vostri amici, dopo questa giornata di lavoro, e dite: ma lo sai che oggi ho imparato qualcosa di più? Che cosa? La regolamentazione sull'alcol in Finlandia. Beh, comunque, si sa mai che serva.
1: Latte Miele 18 e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele ovunque. Portala sempre con te.

Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
2: L'economia.
1: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche i gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le

0: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per Dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Latte e miele.

0: forse peccano di
1: latte e miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte e miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni e Angelina Mango su Radio Latte Miele. Vi dicevamo che oggi è serata di Coppa Italia, c'è in corso Palermo-Mantova. Il Palermo sta vincendo 2-0 alla fine del primo tempo, ha segnato Strefezza il primo gol al minuto numero 9, poi sul finire del primo tempo raddoppio su rigore di Palumbo per un Palermo che comunque vuole dire la sua in una competizione dove è chiaro c'è tanta Serie A, però dove tra le squadre di Serie B i rosanero sono sicuramente tra i più quotati. Il Palermo che dovesse passare il turno andrebbe ad incontrare il Bologna che aspetta la vincente di questa sfida agli ottavi. C'è ancora una partita in programma nella giornata di oggi, quella tra Cagliari e Verona. Domani invece riparte la Serie A, riparte con la terza giornata, riparte con una partita tutt'altro che scontata, quella tra Genoa e Como. Terza giornata che propone delle sfide non male, perché saranno in programma Inter-Napoli, Roma-Atalanta e domenica Juventus-Milan. Noi su Radio Latte Miele invece programmiamo bella musica. Questa è la nuova di Gianna Nannini.

lassù. Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Latte Miele. Abbiamo aperto per un secondo la pagina dedicata al calcio. Sapete che è finito il calciomercato, non è finito ovunque. Per esempio non è finito in Arabia. L'Al Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, ha appena chiuso la trattativa per Gabriel Martinelli, ala dell'Arsenal, che tra l'altro durante l'estate è sembrato anche vicino al Napoli, cosa mai vera, ci tengo a sottolineare. Comunque, quanto guadagnerà il ragazzo Martinelli per vestire la maglia dell'Al Hilal? 20 milioni netti più bonus per 4 anni. Quindi il Napoli dovrà dare 20 milioni. Cioè, ma nessuna squadra italiana può permettersi uno stipendio simile e forse mai per anni se lo potrà permettere. L'Arsenal invece, squadra che deteneva il cartellino di Martinelli, incasserà 70 milioni fissi. Quindi ci sono stati tanti accostamenti fantasiosi, ma alla fine il ragazzo ha vestito la maglia dell'Al Hilal. È arrivata Monza, Ezequiel Ceballos, operazione da 4 milioni di euro, il 40% sulla rivendita al Boca Juniors. L'attaccante del Cagliari invece, Gennaro Borrelli, lascia il rossoblù e va a giocare al Riedspor. Chissà che squadra è.

0: Caro Zanni, quello di colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Un sorriso sicuro cambia tutto.
4: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
5: Sorridi, c'è Ichnos. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele,

Ad Open Bar non mancano i viaggi nel tempo con canzoni che hanno fatto grande la musica italiana nel mondo. Questa è una di quelle, Mi sono innamorato di te, la voce di Luigi Tenco dal 1962.

questa canzone vinse il Festival di Sanremo dell'83, sarà quel che sarà, di Tiziana Rivale ad Open Bar su Radio Latte Miele, puntata che abbiamo iniziato parlando di quelle cose che facciamo quando la giornata non è delle migliori. Io ve lo confesso, cioè oggi non è che sia stata proprio una giornata di quelle da incorniciare, no, dal punto di vista dell'umore, però la canzone che sta per arrivare un po' l'umore me lo migliora, perché è una di quelle canzoni che ti invita a non avere rimpianti, no? A goderti al 100% quello che fai e a non sprecare nemmeno un secondo. Non importa che scelta fai, se sia giusta o sbagliata, l'importante è che la scelta sia tua. Poi a volte le cose succedono e sono bellissime.

0: 1997 su Radio Latte Miele. Basta questo? Basta questo assolo di chitarra in sottofondo per far capire che è un grande giovedì sera? No, perché se voi avete qualcos'altro da aggiungere, bravi. Io una cosina da aggiungere ce l'ho, perché su Latte Miele ci è arrivato un audio di una ragazza che ha detto: io vi fa un saluto, sono con la mia migliore amica. Allora io che ho fatto? Le ho proprio disturbata al telefono. Flavia, ciao, buonasera.
1: Ciao.
0: Come stai? Tutto a posto?
1: Bene, sì, tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Di dove siete? Ma sei con la tua migliore amica, giusto, no? Siete insieme?
1: Sì, ci sono con lei.
0: Come si chiama? Come si chiama la tua migliore amica?
1: Beatrice.
0: Ciao, Beatrice, tutto a posto? Cioè, ma parla, Beatrice.
1: Sì, è un po' strana.
0: In che senso strana la povera Beatrice? Che succede?
1: Sì, è strana.
0: È strana, vabbè.
1: No, perché praticamente non voleva rispondere perché si vergognava un
0: po'. No, Beatrice, guarda, non succede niente, tutto a posto. Di dove siete, ragazzuole?
1: Siamo di Grisciano, un po' sperduti in mezzo alle montagne.
0: Perché montagne di dove? Cioè, cerchiamo un attimo di geolocalizzarvi nell'Italia. In che regione siete?
1: Nel Lazio.
0: Nel Lazio, bene, perfetto. Vuol dire che siamo arrivati anche nel Lazio. Sentite, ragazzuole belle, noi oggi parlavamo di quelle cose che si fanno quando la giornata non è che va proprio al top. Cioè, c'è una cosa che voi fate quando la giornata non è andata bene? Cioè, e dite, boh, almeno questa cosa mi tira su. Cioè, c'è quella cosa che magari... Cosa fate? Tu Flavia, che fai?
1: Che da Beatrice si può uscire con me.
0: Ah, e Beatrice puntualmente ti dice...
1: Sì, sì, sì.
0: Meno male, no, perché io faccio la stessa cosa con un mio amico, non farò il nome che ancora si offende. Gli dico: amico, andiamo in giro. No, non c'è mai quando no. Però è un grande amico, lo posso chiamare al telefono quando volete. Ragazzuole, so che voi mi avete solo chiamato per un saluto, quindi io vi saluto, vi mando un abbraccio grande. Spero che stiate bene. E ovviamente rimanete in nostra compagnia. Cioè, dite che Edoardo vi ha chiamato, quello della radio, eccetera. Se ci avete così, magari tra mezz'ora siete famose e dovete ricordarvi di me. Capito? Mi raccomando. Se il giorno che diventate famosi, ricordatevi di me. Che non si sa mai, nella vita fa sempre comodo. Vorrei avere un'amicizia come la vostra, tesori. Ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Negramaro, una storia ancora semplice 2026. Non senti che tremo un trecanto. In concerto martedì 8 settembre al Parco della Musica di Milano per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Negramaro live a Milano. Biglietti disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.
3: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Latte e miele.

ed è subito karaoke, rigorosamente in coppia, possibilmente con quella che ti piace, perché se lo scambio di sguardi è quello giusto, questa sera si fa gol. Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo su Radio Latte Miele, capolavoro del 2002, pezzo ideale forse per avvicinarci alla chiusura di questa serata ad Open Bar. Saluto ancora Flavia e Beatrice, che bellissima amicizia che hanno loro due. Fa un sacco piacere quando voi intervenite, vi sedete proprio al bar con me e ci facciamo due belle chiacchiere anche su quelle che sono gli argomenti del giorno, anche su quelle che sono le cose di cui vi va semplicemente di parlare. Fate benissimo, scriveteci, mandateci messaggi audio, nel caso chiamateci, poi con la redazione filtriamo e qualcuno di voi lo mettiamo in onda super volentieri, perché il bar di Radio Latte Miele sì, vede il sottoscritto, io mi chiamo Edo, ciao, piacere, vi tendo volentieri la mano dietro al bancone, ma alla fine, come i grandi bar che si rispettino, la differenza la fanno le persone che ci entrano e noi in quanto a clientela, in quanto ad ascoltatori in questo caso, perché siamo su Radio Latte Miele, siamo al top.

0: 20 in punto.
1: Purtroppo l'open bar tocca chiuderlo, mi spiace perché si è appena seduto solo adesso al bancone. Dire cameriere due medie, non se puede, facciamo domani, adesso c'è Anna Patti, ciao Annina.
2: Buonasera a tutti, ciao Edo.
1: Come stai?
2: Bene, tu come stai?
1: Bene, bene, bene, bene, oggi tiro giù la saracinesca, purtroppo.
2: Com'è andata questa prima settimana?
1: Benissimo, abbiamo bevuto che la metà bastava. L'open bar ti serve a questo. Cioè,
2: giusto,
1: nel senso,
2: giusto.
1: Sedersi, bere e poi lasciarsi andare alle chiacchiere che vengono fuori durante l'open bar.
2: Certo, certo, no, perché riflettevo anch'io, perché anche per me oggi è giorno di fine settimana,
1: sì,
2: con l'accento della musica,
1: certo.
2: Riflettevo anch'io che comunque i nuovi inizi sono sempre, no, un po' un'incognita.
1: A me sembra che questa settimana sia durata un mese e mezzo.
2: Ecco, vedi?
1: Non so te, ma non so, cioè è tutta una serie di circostanze.
2: No, quello devo dire di no, però io sono sempre, a parte emozionata quando comincia una nuova stagione, ma quello mi va bene, perché dico sempre che quando non ci sarà l'emozione appenderò le cuffie,
1: dire...
2: sì, al chiodo,
1: sì.
2: Perché vuol dire che proprio non, sì, non
1: di qualcosa bisognerà campare, ma non è così.
2: Esattamente, quello poi sarà un nostro problema. No, però sono contenta, dai, poi adesso vediamo, magari gli ascoltatori non la pensano come me, eventualmente scrivetemi.
1: Sì, esatto, ragazzi, se qualcosa non vi torna, qua padre e padrone,
2: esatto,
1: nel senso,
2: esatto,
1: noi siamo a vostra totale disposizione, siamo al vostro servizio,
2: esatto,
1: cioè, tipo negli anni 80.
2: È
1: no?
2: Vero,
1: siamo
2: però.
1: Siamo al vostro servizio.
2: Sì, fa molto anni 80, hai ragione, però mi dai il là, sei troppo bravo Edo, perché ogni tanto fai gli spoiler, ogni tanto mi dai il là.
1: Allora, il problema è che io con Anna non parlo mai prima.
2: No, no.
1: Lei arriva qua che mi vede, no, chiuso, si dice, e facciamo, poi no, vai via, sì, poi vado via.
2: Però hai detto anni 80,
1: sì.
2: E una delle novità della stagione di Al Centro della Musica è che il primo viaggio è dedicato a un decennio. Questa sera
1: e
2: ci
1: oggi?
2: Sono gli anni 80.
1: E allora, per fare un viaggio negli anni 80 dove si diceva siamo al vostro servizio, dovete rimanere con Anna Patti al Centro della Musica. Io vado, mi metto all'ascolto e noi ci risentiamo poi però lunedì.
2: Esatto.
1: Che domani lunedì. Faccio il dritto. Domani
2: sì.
1: Faccio aperitivo. Mangerò qualcosa per fare fondo e poi c'è Giovane Fuori Classe.
2: Meraviglioso.
1: Ciao Anna.
2: Ciao Edo.
0: Latte, latte, stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Continua il viaggio tra le stelle di latte e miele, siamo al 4 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità lavorative, nuovi progetti, ma con il peso di Saturno, insomma è come se tu ti apprestassi a fare una cosa nuova, iniziare un nuovo programma o progetto con qualche pensiero di troppo. Chi ha un'attività ha dovuto tagliare rami secchi. Restano responsabilità e situazioni emotive da affrontare. Dal 10 settembre l'amore sarà più facile da gestire, Venere non sarà più opposta. Toro, si riparla di lavoro, dal 24 agosto si stanno muovendo le cose, magari le prossime saranno giornate decisive anche per definire un programma, un'attività, possibili risposte favorevoli. In amore serve prudenza, evitare discussioni sulle differenze, anche nella gestione della vita quotidiana, nell'amministrazione della casa per i conviventi è importante. Gemelli, tornano entusiasmo e curiosità, soprattutto grazie a cambiamenti e nuove iniziative di lavoro. Amori e contatti favoriti con buone occasioni nei prossimi giorni. Cancro, una persona del passato, un sentimento poco chiaro, potrebbe trovare una definizione dalla prossima settimana. Questo perché Venere inizierà un transito morbido. Anche chi ha riscoperto una passione da poco è meno intralciato nel manifestare i propri desideri. Mattinata positiva, pomeriggio più stancante. Per il Leone la priorità è recuperare forza fisica, perché come ho spiegato tante volte dal mese scorso, le situazioni che sono state affrontate anche di petto hanno creato un disagio e quindi è importante ritrovare un po' di serenità interiore. Il pomeriggio migliora, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, gli sforzi eccessivi. Vergine, mattinata produttiva, pomeriggio più lento e introspettivo. Adesso non devi rispondere impulsivamente, se devi dire sì o no a un progetto, a un programma. Prenditi tempo per riflettere. I cambiamenti sono importanti. E poi guardo lontano, perché Giove l'anno prossimo, non subito, sarà nel tuo segno, e questo significa che anche se ora ci sono dei processi che ti possono sembrare ambigui, poco chiari, si svilupperanno al meglio. Bilancia, amore favorito, soprattutto dopo agosto, sul lavoro ci sono responsabilità, difficoltà, eventuali cambiamenti vanno valutati bene, bisogna scegliere con molta attenzione i collaboratori. Scorpione, amore in forte crescita.

0: altri, non fare tutto da soli. La mania di controllo è un problema del Capricorno, però è anche vero che di solito quello che fai funziona a meraviglia. Anche per te la prossima settimana novità in amore. Acquario, forte desiderio di cambiamento ma senza decisioni impulsive, anche perché in questo periodo bisogna capire se ci sono i fondi necessari, se il budget è giusto per portare avanti un progetto. Ci sono stati ritardi nei contratti e nel lavoro. Pesci, mattinata positiva, poi possono tornare piccole ansie, nervosismo, insomma, cerca di lasciarti andare a pensieri positivi. Creatività, arte, spiritualità aiutano a ritrovare equilibrio. Tra stasera e domani serve solo un po' di pazienza nei rapporti. Vi abbraccio, vi aspetto.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
1: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato

0: Dato all'eleganza della pietra naturale. L'arte in pietra boutique, dove la pietra incontra il design. L'arte in pietra boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
3: Latte e miele.

0: Sal Da Vinci con Fuga d'amore, questo Radio Latte e Miele, noi cominciamo sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia. Ultimo appuntamento della settimana con Al centro della musica, le nostre due ore insieme come sempre con i nostri consueti appuntamenti. Tra poco avremo un viaggio che questa sera ci porterà negli anni 80, quindi ripercorreremo gli anni 80 attraverso la musica italiana, ma come sempre qui tutto comincia con la nostra citazione.
3: Due voci possenti ha il mondo, la voce del mare e la voce della montagna. William Wordsworth.

Il banco con Moby Dick a cominciare questa puntata di Al Centro della Musica. Siamo partiti da una citazione letteraria, poetica, quella di William Wordsworth, che è stato appunto un poeta inglese, insieme a Coleridge considerato il fondatore del romanticismo e del naturalismo inglese, e che ci dice che il mondo ha due voci possenti, la voce del mare e la voce della montagna. E quale miglior canzone se non questa Moby Dick del banco a raccontare proprio la voce del mare. Anche qui ovviamente c'è una citazione letteraria, Moby Dick di Melville, anche se il capodoglio protagonista della canzone del banco di mutuo soccorso in realtà è un po' diverso da quello che ci raccontava Melville nel suo Moby Dick. E questa canzone è molto molto poetica, soprattutto per questa idea che il cetaceo possa danzare su una stella marina, possa volare via, segno quasi di una grande, di una grandissima libertà. E ci porta però dentro un mare che è anche un po' una metafora della nostra vita. Bellissima canzone con cui stasera abbiamo dato inizio alla nostra puntata di Al Centro della Musica.

0: citazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
4: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si conferma tra le regioni maggiormente interessate dai fenomeni di illegalità ambientale che colpiscono mare e coste. Secondo il rapporto Mare Monstrum 2026 di Legambiente, nel 2025 in Sardegna sono stati accertati 1.356 reati contro mare e coste. L'isola è settima in Italia per numero di reati e terza per illeciti amministrativi. A guidare la classifica regionale è l'inquinamento con 539 reati. Sardegna quinta a livello nazionale. Seguono l'abusivismo edilizio costiero e la pesca illegale. Legambiente chiede più controlli, regole e sanzioni per tutelare le coste e il mare dell'isola. Entro fine ottobre la procura potrebbe chiudere le indagini sull'omicidio di Leonardo Mocci, il 24enne di Villa Cidro, ucciso a Monserrato tra il 22 e il 23 aprile. I PM valutano la richiesta di giudizio immediato per i quattro arrestati. Secondo l'accusa, Mocci sarebbe stato attirato in una trappola con la promessa di acquistare 3 kg di hashish a basso costo. In carcere restano Nicolas Minio, Gianmarco e Filippo Tunis e Daniel Campus. Il riesame ha confermato la custodia cautelare. Carcasse d'auto, pneumatici, vecchi elettrodomestici, vetrate e materiali edili. Le campagne dell'Interland di Quarto e Quartuccio sono sempre più invase dai rifiuti, ma situazioni analoghe si registrano anche a Selargius, Sinnai e Maracalagonis. Rifiuti vengono abbandonati anche lungo le cunette delle strade più trafficate, dalla circonvallazione alla vecchia orientale sarda. Un problema che si intreccia con l'abbandono delle campagne e con la crisi del settore agricolo. Il risultato è una trasformazione sempre più evidente delle aree rurali in vere e proprie discariche a cielo aperto. Lo sport calcio, Cagliari e Verona si sfidano questa sera alle 21 alla Unipol Domus per un posto agli ottavi di Coppa Italia contro la Roma. Fabio Pisacane, squalificato e quindi assente in panchina, annuncia turnover e spazio a chi ha giocato meno e ai nuovi arrivati. In porta ci sarà Radunovic, Mina non è ancora disponibile, mentre Borrelli prosegue il lavoro individuale. Assenti anche Kevin Carlos, in Spagna per motivi familiari, e Sugawara, ancora in attesa del visto. Prima convocazione per Gagliardini e Massolin, in lista anche l'attaccante dell'Under 20 Sugamele. Pisacane chiede una partita vera e intensa e invita la squadra a giocare con attenzione, fame e identità. Tra gli avversari ci sarà anche l'ex rossoblù Gabriele Zappa, ceduto nei giorni scorsi al Verona. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
7: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Latte e miele. Solo

viaggio di questa sera qui al centro della musica che ci riporta negli anni Ottanta. Ripercorriamo tutti i cambiamenti che la musica ha vissuto negli anni Ottanta attraverso quattro grandi successi. Cominciamo con Gianni Togni e Luna.

1980, ed è proprio questo il decennio che andiamo a riesplorare e ripercorrere questa sera nel nostro viaggio. Decennio che ha rappresentato, soprattutto per la musica italiana, una straordinaria vitalità. Sono stati anni di innovazione per la musica in generale. Gli anni 80 sono stati gli anni dell'esplosione della cosiddetta musica sintetica, tanta elettronica, appunto i sintetizzatori, tanto usati nella musica anche in Italia, ma soprattutto sono stati anni di passaggio, diciamo, dalle tensioni sociali del decennio precedente, che sono state raccontate anche attraverso la musica, a una voglia di leggerezza, di edonismo, di sperimentazione, ma in modo appunto molto leggero, che è stato caratteristico degli anni Ottanta. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Gianni Togni è uno dei brani proprio più iconici della musica italiana di quel periodo lì. L'ispirazione veniva dalla città metropolitana e proprio dalla metropolitana, dall'aspetto sotterraneo della città, perché Gianni Togni era stato colpito da un clochard che incontrava sempre in metropolitana, che diceva frasi sconnesse, ripeteva spesso anche il nome Anna, e da lì era nato un primo abbozzo di questa canzone, che poi invece è diventata Luna. E la luna ha non solo una funzione romantica, ma funge un po' da compagno e anche un po', come dire, da luce, ecco, a tutti coloro che si sentono soprattutto giovani, un po' estraniati, che guardano il mondo dall'oblò. Quindi si passa dalla dimensione pubblica, in cui la gioventù andava a manifestare nelle piazze negli anni 70, ad una dimensione più privata e ad una grande voglia di leggerezza rappresentata proprio da questa canzone. Ma in realtà la voglia di leggerezza esplode completamente nella prossima canzone, I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo, che sono un'altra delle canzoni che in modo particolare hanno caratterizzato il decennio degli anni 80 per la musica italiana. La riascoltiamo insieme, poi ne parliamo. I ricchi e poveri, Sarà perché ti amo.

a Sanremo nel 1981 la canzone era stata scritta da Pupo con Daniele Pace e Dario Farina, e in realtà il 1981 segna anche un anno di svolta proprio per i Ricchi e Poveri, perché poco prima di debuttare sul palco dell'Ariston, i Ricchi e Poveri, che erano in quattro, rimangono in tre. C'è una rottura traumatica che porta Marina Occhiena a lasciare il gruppo, e loro tre comunque decidono di proporsi lo stesso a Sanremo come trio, quindi Angela, Angelo e Franco, ed è un grande successo. In realtà a Sanremo arrivano quarti, però poi la canzone esplode non soltanto in Italia ma nel resto del mondo, con milioni di copie vendute veramente in tutto il mondo. E questa canzone, se quella che abbiamo ascoltato prima, cioè Luna di Gianni Togni, rappresentava un po', come dire, faceva un po' da ponte raccontando la noia urbana dell'isolamento, faceva da ponte tra gli anni 70 e gli anni 80, questa canzone cancella definitivamente ogni traccia del periodo precedente dell'impegno politico, ed è proprio la perfetta sintesi del pensiero degli anni 80. A un certo punto dice: se il mondo è matto, anche se siamo in mezzo alle guerre, alle tragedie, quello che conta per noi è rifugiarci nell'amore ed avere una canzone con cui poter festeggiare, simbolo proprio appunto di quella leggerezza di cui si aveva tutti bisogno negli anni 80. E tra l'altro questa canzone, insieme all'Italo Disco, che è un altro dei filoni della musica italiana negli anni 80, ha fatto sì che il pop italiano venisse conosciuto nel mondo intero, perché questa canzone appunto ha avuto un successo in tutto il mondo. Altro pezzo che ci racconta veramente, questa è proprio una fotografia degli anni 80, 1984, c'è Gianna Nannini con la sua Fotoromanza.

0: tattica commerciale del decennio, con una potenza rock e anche un po' un'avanguardia artistica che ha pochi precedenti. Proprio in quel periodo la musica italiana stava abbandonando il cantautorato classico per sfociare nell'elettronica, e Gianna Nannini, insieme al suo produttore tedesco Conny Planck, era riuscita a creare qualcosa di unico, un suono unico, quindi questa base molto moderna con i sintetizzatori, le tastiere elettroniche, la drum machine, su cui poi c'era una chitarra profondamente rock, e poi ovviamente la sua voce, che è fortemente rock, potente, ribelle, così roca e graffiante, e allo stesso tempo era commerciale ma aggressiva, orecchiabile ma alternativa, e come dicevo prima fotografava gli anni 80. Quella semplice frase "ti telefono no, mi telefoni o no" è un po' il manifesto dell'ansia della gioventù. Non c'erano i cellulari, quindi perché si rimaneva lì incollati a casa al telefono aspettando che quel telefono suonasse. Ma Fotoromanza è anche una canzone che abbatte i cliché, che gioca con ironia. Il suo titolo si rifà proprio ai fotoromanzi che erano in voga nell'epoca degli anni 80, ma in realtà abbatte i cliché con delle frasi anche molto molto potenti. Dice nel ritornello "quest'amore è una camera a gas", e la canzone vince il Festival Bar nel 1984. Vincere il Festival Bar allora significava dominare l'estate italiana, significava suonare dappertutto, nelle radio ma anche in tutti i jukebox che erano in giro per tutta l'Italia. Tra poco chiudiamo il nostro viaggio con un'altra canzone simbolo, Mango, lei verrà.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Spot.
5: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo, e tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet, vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

1986 e Mango traccia un'altra via nella musica commerciale italiana degli anni Ottanta. Se prima dicevamo di Gianna Nannini che era riuscita a creare qualcosa di unico lo fa anche Mango, irripetibile davvero nel panorama della musica italiana. Fonde sapientemente tutta la modernità degli anni Ottanta, quindi anche qui sintetizzatori, le batterie elettroniche, con delle melodie invece calde, aperte, solari, che strizzano l'occhio alla musica del sud, alla musica del Mediterraneo, e in più usa la sua voce, che appunto è unica, e quindi l'uso del falsetto, del semifalsetto, mettendo insieme tutte queste caratteristiche ne viene fuori un pop che sì, è commerciale, ma è anche sofisticato, è anche colto, musicalmente molto coraggioso, e evidentemente il pubblico italiano era pronto per questo, perché questa canzone ebbe un grandissimo successo, vendette milioni di copie, e la collaborazione in questa canzone tra Mango e il paroliere Alberto Salerno tocca punti di grande altezze, proprio nella scelta anche delle parole, che di per sé suonano già musicali e che poi vengono impreziosite appunto dalla capacità interpretativa di Mango, con un arrangiamento elettronico molto curato che era stato creato insieme a Mauro Paoluzzi e che appunto dà forza, dà vitalità, dà calore a quel testo che già era di per sé molto molto caldo. Torneremo sul decennio degli anni Ottanta, c'è tanto da raccontare, ci sono tanti tipi di musica diversa che confluiscono proprio negli anni Ottanta, ma adesso invece siamo pronti a tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Levante, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Malia.

0: centro della musica.
1: 21 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: tra le canzoni un po' retro che ci fanno pensare un po' al passato, anche un po' malinconiche, che ci hanno accompagnato in questa estate 2026, due settimane apre la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì da parte di Anna Patti, anche da parte di Umberto Cappellato che è in regia. La nostra seconda ora insieme, tra poco concludiamo il racconto dell'album che ci ha accompagnato in questa prima settimana di ripartenza qui al Centro della Musica, l'album di debutto di Mia Martini. Avremo l'opportunità di ascoltare ancora una canzone da questo disco. E poi, come sempre, faremo un viaggio. Il nostro viaggio tematico questa sera a guidarci sarà la parola trucco. Quattro canzoni molto famose, ma che sono tutte accomunate da storie legate a donne in crescita, a donne anche di forte personalità. E poi, come sempre, ci sono tutte le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot.
4: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
6: Latte e miele.
7: Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te.

Achille Lauro, La città degli angeli, questo è il disco Latte e miele che ci accompagna questa settimana, ma noi invece parliamo dell'album che ha accompagnato noi in queste sere al Centro della Musica, Oltre la collina, l'album di debutto di Mia Martini. Tante cose abbiamo detto in queste sere di questo album, come lei sia stata affiancata nella scrittura da giovani come Antonello De Sanctis e un giovanissimo Claudio Baglioni, e anche invece da autori più esperti come Bruno Lauzi, che torna anche nella realizzazione di questa canzone che noi abbiamo scelto di farvi ascoltare questa sera, che in realtà è una cover, per meglio dire la versione italiana di un grande successo di Cat Stevens, Into White, Mia Martini ha riscritto avvalendosi appunto, come dicevo, della collaborazione di Bruno Lauzi, ma in realtà la canzone nasce esclusivamente dalla penna di Mimì, che in questo album si è provata nell'arte dell'autore, e quindi scrivendo anche altri pezzi che fanno parte dell'album, cosa che poi ha ritrovato ed è riuscita a fare ancora e anche con maggiore sicurezza ovviamente poi nel corso della sua carriera. Siamo solo all'album di debutto, però questo album veniva da una scelta precisa, consapevole da parte di Mia Martini. Non a caso era un concept, quella di raccontare una storia, giovanile ovviamente, lei aveva 24 anni, in cui confluiscono tanti temi diversi, ovviamente temi giovanili, temi anche legati alla depressione, temi legati alla sofferenza, in qualche modo alla fragilità d'animo. In questa canzone ci confluiscono tante cose, la ascoltiamo insieme.

Mia Martini nella Rosa dal suo album Oltre la Collina, album come dicevamo e come abbiamo detto anche nelle scorse sere, pieno di temi molto profondi, importanti, anche pesanti, e questa è una delle canzoni in cui invece, come dice lo stesso testo, tutto sembra fondersi nel rosa, quindi immagini di vita quotidiana anche semplici, ma immagini positive. Io vi invito anche ad ascoltare la traccia che dà il titolo all'album, che poi è anche la traccia che lo chiude e che chiude il disco, cioè Oltre la Collina, che abbiamo scelto di non farvi ascoltare perché in realtà è una non canzone, cioè un brano in cui Mia non canta ma parla, recita, e quel brano parla di depressione, però in realtà è un po' il brano che riassume tutti i temi che fanno parte di questo progetto e fa da collante a tutti i brani che lo compongono, come ovviamente vuole il concept album. Vi faccio solo notare che nel 1971 questo era stato uno dei primi concept della musica italiana, elaborato proprio perché Mia aveva un'idea precisa di ciò che voleva raccontare, di come voleva raccontarsi e presentarsi al pubblico. Poi insomma anche la sua voce e la sua capacità interpretativa, sempre molto emozionanti, hanno fatto tutto il resto, quindi ascoltate anche quella traccia, sicuramente ne rimarrete colpiti. Settimana prossima ci accompagnerà un nuovo album, lo scopriremo insieme ovviamente lunedì. Adesso invece siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, stiamo parlando di Madame, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Mama, non Mama.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapor sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, a guidarci sarà la parola trucco e cominciamo con una canzone che ormai è diventata un grande classico di Adriano Celentano che si intitola Il tempo se ne va.

0: Adriano Celentano e il tempo se ne va dal 1980. Questa canzone era stata scritta da Celentano insieme a Toto Cutugno e a Cristiano Minellono, ma nasce da un incontro di lavoro in cui, che era stato fatto a casa del molleggiato, in cui Toto Cutugno assiste ad un breve battibecco proprio tra il cantante e la figlia, allora 14enne, Rosita, e in realtà scruta esattamente le espressioni di Celentano durante proprio la discussione piccola con la sua figlia adolescente. Nel suo sguardo scorge proprio quella malinconia mista anche ad apprensione che è tipica dei genitori quando vedono i figli che stanno crescendo. Da lì, tornato a casa, gli viene in mente che si può scrivere un brano su questo argomento. In realtà all'inizio voleva essere un dialogo tra padre e figlia, poi invece è diventato un soliloquio e in realtà una riflessione sul fatto che loro diventano grandi ma i padri cominciano a diventare vecchi e notano che le figlie non giocano più con le Barbie ma adesso indossano i vestiti della mamma, si truccano, sono pronte, sono grandi ormai, hanno già attraversato quella fase dell'infanzia e in qualche modo si stanno anche un po' allontanando dai genitori. È questo quello che poi viene fuori in questa canzone scritta prevalentemente da Toto Cutugno, che poi utilizzerà la stessa ritmica, lo stesso giro per scrivere qualche anno dopo un altro suo grande successo che è L'Italiano. Il nostro viaggio attraverso il trucco continua ci porta negli anni 90 e in un'altra canzone che ci parla di una ragazza che ormai è già adulta, già compiuto 18 anni. Giovanotti, chissà se stai dormendo.
1: Hai 18 anni e quell'aria da signora ti sta anche male.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

quelle canzoni perfette in cui Jovanotti riesce a mixare perfettamente il rap con il cantato, con la canzone romantica, come solo lui sapeva fare. Canzone scritta insieme a Massimo Moriello, tastierista che poi è stato anche nella direzione artistica dell'orchestra della Rai, caratterizzata da un lato, insomma, dalla tastiera, dalla batteria elettronica, impreziosita dalla tromba di Demo Morselli, in cui racconta questa storia d'amore in cui il protagonista guarda proprio la sua amata, che è una ragazza giovane che è appena entrata nell'età adulta, appena compiuto i 18 anni. Lui le dà consigli, innanzitutto la invita a non credere a tutto, a non lasciarsi sedurre dalle illusioni, a crearsi un pensiero che sia suo e soltanto suo, e ovviamente si rivolge a lei dicendo che lei è più bella al naturale, quindi senza tutto quel trucco che assolutamente non le sta bene. Quando rinuncia ai comportamenti da fotomodella, dice in una strofa della canzone. Poi il ritornello è potentissimo, una potentissima dichiarazione d'amore. Lei ovunque, anche sui muri della città, che improvvisamente diventa bella grazie ovviamente all'amore che lui prova per lei. Altra canzone dove il trucco è protagonista, dove una donna ovviamente è protagonista, ce la racconta, ce la canta Gianluca Grignani, Una donna.

0: Gianluca Grignani, una donna, così dal suo album Destinazione Paradiso del 1995. Anche qui c'è una donna che è più bella, senza tutto quel trucco, non ha bisogno di nessun artificio, anzi viene descritta nella sua bellezza, nella sua spontaneità, nella sua autenticità, ed è una donna svincolata da qualunque tipo di costrizione, di condizionamento esterno, dotata di un grande fascino naturale. Viene proprio dipinta come un'attrice inconsapevole del suo magnetismo, capace di incantare chiunque attraverso i suoi gesti più semplici, la semplicità del suo modo di camminare o anche di parlare, una donna dalla quale non si può non essere attratti. Tra poco il nostro viaggio nel mondo del trucco si conclude con Coez.
1: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
5: Sì, ma tolga la mano.
6: Non posso.
5: Avanti, tolga la mano.
6: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
9: Da Per Dormire trovi i doppi saldi, con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per Dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
12: Latte e miele.

fare quattro canzoni completamente diverse tra loro, ma tre storie d'amore molto forti, molto potenti, come anche questa di Coez, che in realtà parla proprio della fine di un amore. E Coez spesso lavora per immagini nelle sue canzoni, e bastano poche semplici parole a farci capire che appunto si sta parlando di una storia finita. Ti colava il trucco e non capivo perché, io fumavo, gli occhi rossi li avevi te. Esatto, perché evidentemente si stava già provando del dolore per la fine di questa storia. In realtà poi si rivolge alla sua ex compagna con grande rispetto, con grande stima, anzi la difende anche dai giudizi maligni degli altri, e fa anche una riflessione sul futuro, immagina i pensieri di lei, la solitudine che può colpirla ogni tanto e il suo domani, ma in qualche modo è come se resti sempre idealmente al suo fianco. Un'altra bellissima canzone d'amore con cui abbiamo concluso il nostro viaggio dedicato al trucco, e adesso siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. L'abbiamo ascoltata anche nei giorni scorsi questa canzone, West Cross insieme a Fra Quintale, Scarabocchi. Nel testo c'è un riferimento alla Fenice, probabilmente si riferisce alla saga di Harry Potter, in cui le lacrime di Fenice sono una panacea contro ogni veleno. West Cross e Fra Quintale, sentiamo insieme Scarabocchi.

0: Siamo quasi alla fine di questa puntata, l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica. Tra poco chiudiamo e affidiamo il nostro finale al brano che chiude l'album di un artista italiano.
1: Al Centro della Musica.

0: 21 e 59.
1: Eccoci qui su Radio Latte e Miele, sul finale di Al Centro della Musica, già passata la prima settimana di questa nuova stagione di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati con noi anche stasera, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, come sempre dopo di noi ci sono i viaggi di Rewind. Domani sera non perdetevi il meglio della stagione passata di Giovane Fuori Classe, poi ovviamente dalla prossima settimana anche Giovane Fuori Classe entrerà nel vivo per la nuova stagione. In bocca al lupo ovviamente a Edo. Noi ci ritroviamo come sempre lunedì sera. Chiudiamo come facciamo ogni sera, affidando la nostra chiusura al brano che chiude l'album di un artista italiano. L'artista questa sera è Elisa, dal suo album Di Aria Aperti, ma gli artisti sono due perché Elisa in questa canzone ospitava Francesco De Gregori. Quelli che restano, buonanotte e buon weekend.
2: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro la gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Latte miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Latte e miele.

0: Latte e Miele.
1: Se mi sognerai.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: tuoi occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Latte e miele,
2: Rewind,
1: la musica che non si dimentica.
2: 2000.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Vi siete preparati per l'inverno? Noi da DSL Magazzini Outlet siamo pronti! Troverete tutto: abbigliamento, calzature e accessori uomo, donna, bambino, casual, elegante e sportivo. E tutto sempre scontato al 50%. DSL Magazzini Outlet. Vieni a trovarci ogni giorno, perché ogni giorno ci sono nuovi arrivi e nuove offerte. Aperti sempre, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20. DSL Magazzini, l'outlet della moda più grande della Sardegna. Sassari, Preddanietta, strada 2.
1: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com. Latte

polpove nel mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi: sai che d'inverno si vive bene come di primavera.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Latte
1: Miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Continua il viaggio tra le stelle di latte e miele, siamo al 4 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, opportunità lavorative, nuovi progetti, ma con il peso di Saturno, insomma è come se tu ti apprestassi a fare una cosa nuova, iniziare un nuovo programma o progetto con qualche pensiero di troppo, che a un'attività ha dovuto tagliare rami secchi. Restano responsabilità e situazioni emotive da affrontare. Dal 10 settembre l'amore sarà più facile da gestire, Venere non sarà più opposta. Toro, si riparla di lavoro, dal 24 agosto si stanno muovendo le cose, magari le prossime saranno giornate decisive anche per definire un programma, un'attività, possibili risposte favorevoli. In amore serve prudenza, evitare discussioni sulle differenze, anche nella gestione della vita quotidiana, nell'amministrazione della casa per i conviventi è importante. Gemelli, tornano entusiasmo e curiosità, soprattutto grazie a cambiamenti e nuove iniziative di lavoro. Amori e contatti favoriti con buone occasioni nei prossimi giorni. Cancro, una persona del passato, un sentimento poco chiaro, potrebbe trovare una definizione dalla prossima settimana. Questo perché Venere inizierà un transito morbido. Anche chi ha riscoperto una passione da poco è meno intralciato nel manifestare i propri desideri. Mattinata positiva, pomeriggio più stancante. Per il Leone la priorità è recuperare forza fisica, perché come ho spiegato tante volte dal mese scorso, le situazioni che sono state affrontate anche di petto hanno creato un disagio e quindi è importante ritrovare un po' di serenità interiore. Il pomeriggio migliora, ma bisogna evitare di esagerare con gli impegni, gli sforzi eccessivi. Vergine, mattinata produttiva, pomeriggio più lento e introspettivo. Adesso non devi rispondere impulsivamente, se devi dire sì o no a un progetto, a un programma. Prenditi tempo per riflettere. I cambiamenti sono importanti. E poi guardo lontano, perché Giove l'anno prossimo, non subito, sarà nel tuo segno, e questo significa che anche se ora ci sono dei processi che ti possono sembrare ambigui, poco chiari, si svilupperanno al meglio. Bilancia, amore favorito soprattutto dopo agosto, sul lavoro ci sono responsabilità, difficoltà, eventuali cambiamenti vanno valutati bene, bisogna scegliere con molta attenzione i collaboratori. Scorpione, amore in forte crescita, presto Venere sarà nel tuo segno, le coppie possono consolidarsi, single fare nuove conoscenze. La mattinata è agitata, ma la sera è migliore. Sagittario, tante idee, voglia di nuovi percorsi, poi nel pomeriggio possono arrivare semmai piccoli dubbi, calo di entusiasmo. Tu sei sempre pieno di ottimismo quando devi iniziare un progetto, però se hai attorno delle persone che ti dicono sempre no, che non seguono il tuo passo, è inevitabile sentirsi un po' spossati. Meglio evitare discussioni. Capricorno, periodo impegnativo che richiede pazienza, sacrifici, ma potrebbe portare grandi soddisfazioni nel futuro, quindi bisogna imparare un po' di più a fidarsi degli altri, non fare tutto da soli. La mania di controllo è un problema del Capricorno, però è anche vero che di solito quello che fai funziona a meraviglia. Anche per te la prossima settimana novità in amore. Acquario, forte desiderio di cambiamento ma senza decisioni impulsive, anche perché in questo periodo bisogna capire se ci sono i fondi necessari, se il budget è giusto per portare avanti un progetto, ci sono stati ritardi nei contratti e nel lavoro. Pesci, mattinata positiva, poi possono tornare piccole ansie, nervosismo, insomma cerca di lasciarti andare a pensieri positivi. Creatività, arte, spiritualità aiutano a ritrovare equilibrio. Tra stasera e domani serve solo un po' di pazienza nei rapporti. Vi abbraccio, vi aspetto.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Spot.
2: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla

0: persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
2: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Latte e Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: 18? Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Latte
1: Miele. Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.